0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
2: Sono le 2:05.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

cosa vuol dire un bambino sputato al centro di una guerra in un cortile, in un palazzo a cinque piani, più o meno senza sole.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot. Sono 3 e 3 minuti.

Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

In Lombardia ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

o fossi stata una mia festa. Apro una finestra, è ancora buio, butto nulla per strada, ma non mi risponde nessuno. Il mio cuore si è rotto, come uno specchio si è rotto. Si è rotto quel bellissimo orologio, ti ricordi come lo chiamavi tu? Il silenzio continua, sono almeno le sette. Apro la radio, la tele, le orecchie, ma nessuno trasmette.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: weekend. Benvenuto al weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

0: spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot. Sono le 4 e 2 minuti.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

in Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

0: tot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 6 e 2 minuti.
4: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai. Ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno. E non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: Sono le 7 e 3 minuti.
2: Buongiorno Alto Milanese. Tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: ogni mattina, latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno, Alto Milanese.
1: Nietzsche, che dice? Boh!

0: previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di giovedì al nord inizialmente soleggiata, poco nuvolosa ma con nuvolosità in aumento al nord-est, poi tra pomeriggio e sera rovesci sparsi sui rilievi veneti e friulani, a fine giornata anche su quelli altoatesini e su Friuli, Venezia, Giulia, tratti anche temporaleschi altrove, maggiori spazi di sereno al centro. Avremo una giornata con piovaschi dal pomeriggio su Toscana, Alto Lazio e Umbria, in estensione a fine giornata ad Alto Lazio e Marche, al sud in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso anche sulla Sardegna, temperature senza variazione di rilievo. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.
0: Ascoltaci su Radio

0: previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di giovedì al nord inizialmente soleggiata, poco nuvolosa ma con nuvolosità in aumento al nord-est, poi tra pomeriggio e sera rovesci sparsi sui rilievi veneti e friulani, a fine giornata anche su quelli altoatesini, su Friuli, Venezia, Giulia, tratti anche temporaleschi altrove, maggiori spazi di sereno al centro. Avremo una giornata con piovaschi dal pomeriggio su Toscana, Alto Lazio e Umbria, in estensione a fine giornata ad Alto Lazio e Marche, al sud in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso. Anche sulla Sardegna, temperature senza variazione di rilievo. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.

Vita di P vede per la prima volta sullo schermo il 17enne Suraj Sharma, selezionato da Ang Lee e dal suo team dopo un'estesa ricerca in tutta l'India. Cercavamo un giovane abbastanza innocente da catturare la nostra attenzione, che avesse la profondità d'animo per colpirci al cuore e la fisicità necessaria per incarnare P durante il suo viaggio, ha dichiarato il regista. Durante l'audizione, Suraj ha riempito la stanza di emozioni.

0: milanese. Due minuti, un libro.
1: Quando una città cresce troppo in fretta, qualcuno resta sempre indietro e qualcun altro impara a correre sulle spalle degli altri. È un equilibrio fragile, fatto di sguardi che si incrociano tra i salotti e le cucine, tra chi comanda e chi osserva senza mai parlare. Anche oggi la nostra rubrica quotidiana va a cercare quell'equilibrio dentro le pagine di un romanzo. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. Venite a trovarci. 2minutiunlibro.it. Il libro di oggi è quello di Francesco Pinto, si chiama La ricchezza non giova ai morti. Siamo a Napoli nel 1962, il boom economico avanza al ritmo di jazz. La città si trasforma a una velocità vertiginosa. Al Vomero, il quartiere dei nuovi ricchi, i palazzi di cemento crescono insieme alle ambizioni degli speculatori, disposti a tutto pur di conquistare la collina a colpi di mazzette. È una Napoli spaccata a metà. Da una parte i salotti elitari, dove il vizio del gioco divora intere fortune e i debiti d'onore si pagano cari. Dall'altra le umili domestiche, che spolverano i segreti delle famiglie borghesi e conoscono le vere miserie dei loro padroni. Quando il costruttore corrotto Angelo Rapace viene assassinato, la polizia cerca un colpevole comodo. Ma i protagonisti del Club 22, il locale notturno più in voga del momento, non accettano le ingiustizie e decidono di far luce sulla vicenda. A capo di questa indagine non ufficiale c'è Samuele Caputo, in arte Sam, il talentuoso pianista del club, noto per reinterpretare i grandi pezzi americani in napoletano. Con l'aiuto del carismatico

proprietario Edoardo De Angelis, della pragmatica responsabile di sala Natasha e della magnetica stella del locale Lucy del Re, Sam si improvvisa detective. Si infiltra nelle spietate partite a poker della borghesia e corteggia le cameriere dei quartieri alti per raccogliere i pettegolezzi più succulenti. Di Francesco Pinto, La ricchezza non giova ai morti. In libreria da HarperCollins.

Soulful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Hot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa. Spot.
1: Sono le 8 e 2 minuti.
2: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Al via negli Stati Uniti la visita di Stato del leader cinese Xi Jinping, il presidente Donald Trump, onore rarissimo, lo ha accolto direttamente all'aereo, stretta tra di mano tra i due, la visita durerà 3 giorni. Zelensky al palazzo di vetro attacca Putin, è lui il paziente zero, va fermato, non lasciatevi trascinare con la Russia, soldati da 47 paesi, nella notte attacco missilistico russo su Kiev, almeno 2 morti, diversi feriti, danneggiato anche un ospedale di maternità. Il governo sceglie la strada del decreto per introdurre in classe tetto agli stranieri, vietare burka e niqab, lo spiega il ministro Valditara precisando che la novità partirà da potenziamento dell'italiano. Intanto Giorgetti lancia la manovra nel question time alla Camera. La priorità è il taglio delle tasse per il ceto medio. Taglio del bollo strutturale flat tax per gli aumenti di stipendio dei giovani, le altre misure certe. Una caduta fatale da 10 metri, morto così Andrea Moretti, 22 anni, operaio rucciatore, mentre stava allestendo la nuova illuminazione del Colosseo. Il giovane lavoratore, secondo i primi rilievi, aveva l'imbragatura sganciata dalla fune. La procura indaga per omicidio colposo e acquisisce i filmati delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze degli altri operai. L'Italia verso il ritorno nucleare dopo 40 anni, il Senato approva in via definitiva il disegno di legge delega firmato da Pichetto Fratin che ha lo scopo di ridare al paese una normativa sull'energia atomica e riaprire le centrali chiuse dopo il referendum del 1987. Una scelta coraggiosa di buonsenso, un altro impegno mantenuto, esulta Meloni, spiegando che ora il governo scriverà le norme attuative su autorizzazioni, sicurezza, gestione dei rifiuti, rapporto con i territori. Sarà l'estranea di Paolo Stripoli il film che rappresenterà l'Italia alla 90esima edizione degli Oscar nella selezione per il miglior film straniero, lo ha deciso il comitato istituito dall'ANICA su incarico dell'Academy. Un nuovo film di genere di un giovane autore che ha da poco iniziato il suo percorso ed è stato apprezzato dal pubblico e dalla critica, si legge nella motivazione. È tutto, buona giornata, buon proseguimento di ascolto e più tardi.

della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di giovedì al nord inizialmente soleggiata, poco nuvolosa, ma con nuvolosità in aumento al nord-est. Poi tra pomeriggio e sera rovesci sparsi sui rilievi veneti e friulani, a fine giornata anche su quelli altoatesini, su Friuli, Venezia, Giulia, tratti anche temporaleschi altrove, maggiori spazi di sereno al centro. Avremo una giornata con piovaschi dal pomeriggio su Toscana, Alto Lazio e Umbria, in estensione a fine giornata ad Alto Lazio e Marche, al sud in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso. Nuvoloso anche sulla Sardegna, temperature senza variazione di rilievo. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Buongiorno Alto Milanese, al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di giovedì al nord inizialmente soleggiata, poco nuvolosa ma con nuvolosità in aumento al nord-est, poi tra pomeriggio e sera rovesci sparsi sui rilievi veneti e friulani, a fine giornata anche su quelli altoatesini e sul Friuli, Venezia, Giulia, tratti anche temporaleschi, altrove maggiori spazi di sereno al centro. Avremo una giornata con piovaschi dal pomeriggio su Toscana, Alto Lazio e Umbria, in estensione a fine giornata ad Alto Lazio e Marche, al sud in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso. Nuvoloso anche sulla Sardegna, temperature senza variazione di rilievo. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Tears for Fears trainò tutto l'album fino al primo posto della classifica UK, scalzando incredibilmente dalla cima niente meno che Thriller di Michael Jackson.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione.

0: sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Pop-Up Weekend. La leggenda dice che la forma di Pac-Man sia nata da una pizza. Il suo ideatore, mangiando una fetta di pizza, vide nel piatto la forma rotonda con il triangolo mancante, come se fosse una bocca, e trovò l'ispirazione per il gioco.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 13 e 2 minuti.
4: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
5: Radio Punto, Radio Punto, Summertime.
6: Riccardo Pellegrini presenta

0: musica di giovedì 24 settembre. Ben ritrovati da Riccardo Pellegrini nel nostro spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente, agli artisti indipendenti. Proponiamo ogni genere musicale, qui non ci sono preclusioni di genere. Tante le novità che andremo ad ascoltare anche oggi, ma come sempre apriamo con un classico.
1: Ora musica story.
0: 1991.

generazione di fenomeni è il singolo degli Stadio che ci ha riportato oggi indietro di 35 anni. Era il 1991 quando usciva questo singolo. Ora musica si apre con un classico prima della novità al primo ascolto. Quella di oggi si intitola Stuck ed è il singolo firmato LeBron Johnson.

0: Le interviste di Ora Musica, ogni giorno un protagonista di Ora Musica chiacchiera con me per parlare del suo progetto, e oggi è la volta di Gianluca Amoruso, pura così si chiama il suo nuovo singolo. Ciao Gianluca, ben trovato.
1: Ciao, buongiorno.
0: Allora, grazie. Noi ci eravamo già sentiti quest'estate, prima dell'estate, per la Samba della Caccia, che è stato il tuo singolo precedente, e ci eravamo dati appuntamento al prossimo. Promessa rispettata, siamo qui. Raccontaci questa nuova canzone, Pura Così.
1: Allora, Pura è un brano che cerca in qualche modo di toccare le corde dell'anima. Vogliamo raccontare una storia di un rapporto che è difficile da rompere, anche quando due persone sono obbligate a chiudere una relazione. E quindi molto spesso dentro di noi sentiamo ancora un grande amore verso la persona che abbiamo perso.
0: E non è facile mollare, però quando capisci che non ce n'è più, bisogna avere questa forza.
1: Sì, assolutamente.
0: Questo è uno dei problemi grossi che abbiamo oggi nella nostra società, no? Perché tanti non riescono a capirla questa cosa e insistono, poi magari si creano anche situazioni pesanti.
1: Esattamente, sono d'accordo.
0: Questo singolo rappresenta una storia tua, vissuta, è autobiografico?
1: È stato sicuramente un grande flusso di coscienza che diciamo doveva essere scritto su carta. Non è un'esperienza precisa, ma è un qualcosa che potrebbe servire a qualcuno.
0: Questo singolo, dicevo, arriva dopo la Samba della Caccia. E quali saranno i prossimi passi per quanto riguarda il tuo progetto?
1: Prossimi passi, ci metteremo sicuramente al lavoro per migliorare e fare sempre meglio. Siamo in una grande fase di preparazione, ci riscaldiamo, si studia e si scrive anche. Quindi
0: c'è anche un video di Pura Così?
1: Sì, certo, si trova su Instagram attualmente.
0: Ecco, allora diamo a chi ci segue le coordinate per vedere il video, ma anche per seguire Gianluca Amoruso.
1: Certo, Gianluca_Amoruso_.
0: Gianluca Amoruso, Pura Così, grazie per questa veloce chiacchierata, adesso andiamo ad ascoltare il brano.
1: Grazie mille a te.
2: Non dormo più, no.

Restami addosso, Carlo Audino, un brano che profuma ancora d'estate, perché abbiamo ancora dei brani che ci hanno accompagnato durante l'estate qui in promozione. Un altro di questi è il singolo di Elena Presti.

Amor Perdido, Elena Presti, qui a Ora Musica ancora con questo singolo dal sapore molto estivo. È uscito il nuovo brano di Nicola Ferrari, artista di Sassuolo, con la produzione artistica di Francesco Mignogna, in arte Il Migno. Questa nuova canzone si intitola Le cose che sai.

0: Nicola Ferrari, Le cose che sai, ennesima pubblicazione di questo ragazzo che arriva da Sassuolo e che alterna brani in italiano a brani in inglese. Questo è evidentemente in italiano e si intitola Le cose che sai.
1: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati sulla 4 Milano Venezia. Sono saliti a 13 km di coda tra Desenzano e Peschiera verso Venezia per un mezzo pesante in fiamme. Si transita sulla sola corsia di sorpasso. Code a tratti invece in direzione di Milano tra Somma Campagna e Sirmione. Sulla 9 Milano Chiasso, code verso la Svizzera tra Como Centro e Chiasso uscita merci. Lavori questa sera in programma sulla 7 Milano Genova con chiusura del tratto tra Binasco e Bereguardo in direzione di Genova dalle 23 alle 6. Anche sulla 1 Milano Bologna chiuso il tratto dalle 22 alle 5 di domani mattina tra Casal Pusterlengo e Piacenza Sud verso Bologna. Sulla 9 Milano Chiasso lavori in programma tra le 22 e le 5 con chiusura tra Como Centro e Lago di Como verso il confine svizzero. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura della in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio.

0: Buona musica con Brian Scavullo, si chiama Here to Stay, il singolo che abbiamo in promozione, e ci ha accompagnato al nostro consueto Angolo dei Ricordi.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: Una super ballata oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, eh? Torniamo al 1978, quando ancora in discoteca a un certo punto si fermava tutto e c'era il classico angolo dei lenti. Tra i più ballati, Time Passages di Al Stewart.

0: Grande ballata di Al Stewart, Time Passages. Questo brano arrivava dopo l'enorme successo che lui aveva ottenuto con un altro super classico, Year of the Cat. Domani alla stessa ora, altro classicone qui a Ora Musica. Adesso invece tornano le nostre promozioni con Valentino Forte, Stella Bella, versione remix.
1: Sei così bella da farmi impazzire, sei così bella da farmi soffrire. Con i tuoi occhi mi dici tutto, con la tua bocca mi baci tutto. Sei così bella da

0: La versione remix di Stella Bella, brano di qualche anno fa, ora ripreso e rilanciato da Valentino Forte, tra i protagonisti qui a Ora Musica.
1: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
2: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Valle. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente, ovunque.

Manuela Dia, La danza umana è il titolo di questo nuovo singolo di Manuela, cantante, autrice, compositrice che arriva da Piacenza. Ora musica, altra novità al primo ascolto, Lorenz Castelli, il singolo si chiama In fin dei conti.

0: nella testa mia.
1: Gian Lorenzo Castelli all'anagrafe, Lorenz Castelli in arte, con il nuovo singolo che si chiama In fin dei conti, brano che nasce da un'esperienza personale e affronta temi legati alla fiducia, alla trasparenza e alla capacità di rimanere fedeli ai propri principi, cosa oggi molto sconosciuta da molti. Andiamo a chiudere ora musica, dai, con un'altra novità al primo ascolto. Si chiama Ti racconto, il singolo di Liva, Gloria De Angelis.

0: Viva Gloria De Angelis con questo pianoforte così rilassante a chiudere oggi la puntata di Ora Musica con questo brano che si chiama Ti racconto. È tutto, noi torniamo a raccontarvi di musica indipendente domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi. Tieni gli occhi aperti

0: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: Spot.
4: Sono le 14 e 4 minuti.
5: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni. L'Italia verso il ritorno al nucleare, sì alla legge. Presidente, Moldavia, 4 droni russi hanno violato il nostro spazio aereo. E ancora insetti e vermi in alimenti per bambini, sequestri e una denuncia a Napoli. Questa e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo.
6: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
5: Buon pomeriggio e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. L'Italia verso il ritorno al nucleare dopo 40 anni. Il Senato approva in via definitiva il disegno di legge delega firmato da Pichetto Fratin, che ha lo scopo di ridare al Paese una normativa sull'energia atomica e riaprire le centrali chiuse dopo il referendum del 1987. Una scelta coraggiosa e di buon senso e un altro impegno mantenuto, esulta Meloni, spiegando che ora il governo scriverà le norme attuative su autorizzazioni, sicurezza, gestione dei rifiuti e rapporto con i territori. Per gli esteri, la presidente moldava Maria Sandu denuncia su X che l'attacco massiccio della Russia contro l'Ucraina ha raggiunto di nuovo la Moldavia questa mattina. 4 droni russi hanno violato il nostro spazio aereo e almeno uno è esploso nel nord. La guerra della Russia mette in pericolo tutta l'Europa, condanniamo questa guerra e stiamo con l'Ucraina, ha aggiunto la premier. La cronaca: insetti e vermi in recipienti e nelle farine per alimenti destinati a comunità per minori nel napoletano. I controlli effettuati dai carabinieri della stazione di Caivano insieme al nucleo antisofisticazioni e sanità di Napoli e ai servizi sociali del comune hanno interessato 5 strutture socioassistenziali di Caivano gestite da una cooperativa e un deposito di alimenti. Nel mirino dei controlli sono finite 2 comunità alloggio e 3 comunità educative per minori, tutte riconducibili alla stessa cooperativa. È stato durante l'ispezione di 2 delle 5 strutture che sono emerse le irregolarità più significative legate alla gestione degli alimenti destinati ai minori ospitati. I carabinieri hanno denunciato la responsabile legale della cooperativa, una donna di 37 anni originaria di Maddaloni, per violazione delle norme sull'igiene degli alimenti. Economia: le misure di flessibilità nell'accesso al pensionamento introdotte dal decreto legge numero 4 del 2019 relative proroghe hanno comportato nel periodo 2019-2025 circa 41,3 miliardi di euro di complessivi oneri. Lo scrive la Ragioneria Generale dello Stato nel report Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e sociosanitario, spiegando quanto nel complesso siano costate le possibilità di uscire con 62 anni di età e 38 di contributi, quota 100, poi con 64 anni di età e 38 di contributi, quota 102, poi con 62 anni e 41 di contributi, quota 103, insieme a opzione donna e al blocco dell'adeguamento dei requisiti contributivi alla speranza di vita per chi andava in pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi. Lo sport: 4 partite in 11 giorni spingeranno Roberto Mancini a diversi cambi di formazione. L'obiettivo però resta sempre lo stesso: provare subito a vincere per riavvicinare i tifosi dopo la delusione del terzo mondiale di fila mancato. Il primo avversario in Nations League sarà il Belgio venerdì sera all'Olimpico a Roma. Il CT Azzurro sta sfruttando questi primi giorni di lavoro per valutare, testare e provare. Il modulo, già fin dalla prima sessione lunedì pomeriggio, è il 4-3-3. Restano da decidere gli interpreti, i primi della nuova giovane multietnica Italia voluta e varata da Mancini per questo suo ritorno sulla panchina azzurra. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Lou Reed, oltre ad essere un grande cantautore statunitense, è stato un poeta urbano, voce graffiante, icona rock eterna. Lui stesso narrava che i suoi genitori lo sottoposero ad elettroshock negli anni dell'adolescenza a causa della sua depressione ed ansia cronica, manifestatesi durante il suo primo anno al college.

0: Radio Punto!
1: La storia infinita. Di certo ricorderete questo film, ricco di elementi di fantasia, ma forse non sapete che nella scena in cui tutto il popolo di Fantasia si riunisce alla Torre d'Avorio, il regista si è divertito ad inserire tra i personaggi anche i già conosciuti E.T., Yoda e persino Topolino.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: I Ray-Ban erano gli occhiali di moda negli anni Ottanta. I modelli di culto erano i Wayfarer di Dan Aykroyd e John Belushi nel Blues Brothers nel film del 1980 e di Don Johnson in Miami Vice nel 1984, gli Aviator di Tom Cruise Maverick e i Caravan in Top Gun del 1976.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
3: Sono le 15 e 3 minuti.
4: Punto News. Notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
5: E ben ritrovati con l'appuntamento della redazione di Radio Punto per l'aggiornamento sulle news del territorio. Una macchina semidistrutta è quanto appare dopo l'incendio scoppiato la scorsa notte nel rione Canegratese della Bagina. Il fatto è avvenuto intorno alle 2.30, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno sedato il rogo. Non ci sono feriti, ma l'automobile, che è bruciata nella parte anteriore, è decisamente malmessa. Sono in corso accertamenti sulle cause. Nella stessa notte altri 3 casi dei mezzi incendiati si sono registrati nel milanese. 4 incendi infatti di veicoli si sono verificati nella notte tra domenica e lunedì a Milano e nell'Interland milanese, dove sono rimasti danneggiati o distrutti in tutto 8 mezzi, 7 veicoli e uno scooter. Al momento non sono stati riferiti elementi che facciano pensare ad un collegamento tra i vari episodi. Nella notte tra sabato e domenica un'altra vettura è andata a fuoco anche in un cortile a Saronno e nei giorni precedenti una vettura era andata a fuoco a Cerro Maggiore nei pressi del Movin. Voltiamo decisamente pagina. Dalla Lombardia è approvata la legge per contrastare la diffusione dell'obesità. La Lombardia si muove concretamente per prevenire e contrastare la prevenzione dell'obesità giovanile e lo fa attraverso una legge che prevede più prevenzione e diagnosi precoci, una rete regionale per la presa in carico integrata dall'ospedale e territorio e un tavolo regionale permanente con funzioni di coordinamento, monitoraggio epidemiologico della patologia e aggiornamento delle politiche sanitarie. La legge regionale approvata martedì contiene il riconoscimento della rilevanza sociale della patologia. La cronaca dal legnanese, notte di razzia a Legnano con auto, box e cantine prese di mira da e cittadini in allarme. Nelle ore notturne, incursioni nelle cantine, nei box dei condomini, in queste ultime settimane Legnano alle prese con la recrudescenza di un fenomeno che si era già visto in passato, ma che ora sta interessando un po' tutta la città. Le segnalazioni di episodi del genere si stanno infatti moltiplicando con i cittadini, soprattutto quelli che non hanno un garage dove ricoverare i loro mezzi, particolarmente preoccupati perché i danni a finestrini rotti e le portiere forzate superano spesso il valore degli oggetti portati via. Alcune auto e un furgone sono stati danneggiati con vetri spaccati nel giro di una notte nella zona tra via Mazzini, Pligno, 29 maggio e Montebello, fatti segnalati dai residenti che lamentavano una crescente sensazione di degrado e insicurezza. Il dubbio è che i ladri siano sempre le stesse persone. Nel mirino sono tornati pure box e cantine. Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni.
4: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
0: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
6: Ben trovati in questo appuntamento dove la trasmissione viene condotta a braccio, cioè nel senso che non ci prepariamo una playlist, ma quello che mi salta in mente lo faccio ascoltare a voi sperando che sia di vostro gradimento. Golden Classic, la più bella musica degli anni 70-80, quindi qualsiasi canzone passa è sicuramente un grande pezzo ed è, sarà sicuramente un pezzo anche amato da coloro che stanno sentendo la radio. Ciao a tutti, ben trovati ancora con il Golden Classic. È bella questa sigla, mi dà una grande forza di partire in questo ennesimo appuntamento di un'ora dedicato al nostro genere musicale che è il funky, soul, disco, pop e rock. Oggi però, a differenza di tante altre trasmissioni, incominceremo alla grande con un bel pezzo in compagnia

0: si va a prendere veramente il top della musica e soprattutto tanti generi musicali, perché loro nascono in America come gruppo rock e anche abbastanza martellato, però riescono a miscelare insieme un sacco di belle canzoni, un sacco di generi musicali, in modo di poter andare a recuperare il più possibile amici che li ascoltano, e ci sono sempre riusciti. Qua siamo nell'album che si chiama Quarto e la canzone era quella che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, quella che era Waiting for Your Love. Attenzione, Golden Classic va avanti.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.
2: In sequenza continua.
1: Stai ascoltando Golden Classic.

mi intrippo un attimino nel parlare, sappiate che sto mangiando una cicca gustosissima alla fragola. Potrebbe anche andarmi per storto, speriamo di no, altrimenti avverrebbe una tragedia in diretta. Allora, formazione che abbiamo sentito prima di questa qui, canzone bellissima questa tra parentesi, formazione che era capitanata da Harry Wayne Casey, o colui che cantava nella formazione di Casey e Sunshine Band. Li abbiamo goduti ascoltando ancora una volta quella che è stata uno dei più grandi successi, uscito nel 1975 se non ricordo male, era That's the Way I Like It. Poi nelle dolci braccia di tre sorelle, vale a dire Brenda, Shirley e Valerie Jones, The Jones Girl. Questo è il nome della formazione. Le abbiamo sentite con questo che è stato uno dei più grandi successi. Ora, se amiamo la musica rock, proseguiamo su questo genere. Certo, con il gruppo dei Foreigner. Questa è una canzone

0: Questa mattina ho messo giù il famoso piede giusto e ho detto dai, mettiamole il Golden Classic, due canzoni che sono intramontabili. Una è stata quella dei Toto che abbiamo sentito fino a qualche momento fa, e poi questa qua dei Foreigner. Un album che, se non avete, io ogni tanto consiglio di comprare i dischi, perché è sempre una gran bella cosa avere la possibilità di sentire i CD. Comperatevi quello che si chiama Classics, dove all'interno c'è anche quella canzone bella movimentata che si chiama Urgent. Ma poi insieme a questa ce ne sono tante altre belle dei Foreigner. Noi siamo andati sulla traccia numero 5, che è I Want to Know What Love Is. A chiudere la prima parte del nostro Golden Classic. Ci sentiamo tra qualche istante.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Giusto una domanda, ma state ascoltando i Golden Classic con le cuffiette? No, perché questa canzone è una resa incredibile nella dinamica. È incredibile, proprio senti il suono corposo. Ti piace ascoltare questa cosa qua? Se non lo state facendo qualche volta, provate ad ascoltare il Golden Classic con le cuffie. Se avete un bel paio di cuffie, un po' di quelle notevoli, potrete amare al 100% la bellezza delle canzoni che vengono proposte, in particolar modo queste che hanno questi ritmi molto pomposi, queste canzoni che sono cariche di strumenti musicali. Canzoni tipo quella di Carole Williams, che si chiama Love Is You, da quell'album che è stato una leggenda, uscito qualche anno fa, quello che si chiamava Electric Lady, canzone che era una delle più belle insieme ad altre due che erano all'interno, che era una More e l'altra non me la ricordo più, figura come al solito a Comeback, che era un altro di quelli bei pezzi mica male. Appuntamento che va avanti con la musica. C'è dapprima Chaka Khan e poi subito dopo Toto.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Quando si vuole andare a cercare qualcosa di raffinato, beh, si deve per forza passare nella musica dei Toto, formazione americana di rock viene definita, ma in realtà loro hanno girato diversi stili musicali. Ed esattamente il pop, il soul, il funk, il progressive rock, l'hard rock, in alcuni casi l'R&B, il blues e il jazz, quindi non mancava nient'altro. Jeff Porcaro vi dice nulla? Grande, grande batterista. Lo abbiamo sentito insieme al resto della band con questa canzone che si intitolava Georgie Purgi, canzone che abbiamo chissà quante volte sentito tanto tempo fa. Ed ora una delle canzoni, uno dei gruppi che nel Golden Classic ci stanno alla grande, ma che io mi dimentico spesso e volentieri di mettere. Chic.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: cari miei, queste sono le canzoni che fanno bene allo spirito. Sono quelle che ti fanno stare bene. Adesso si chiamano Nile Rodgers and Chic. Qui invece erano gli Chic. C'era Ben Edwards insieme a Nile Rodgers e beh, tutto il resto della formazione che cantava delle splendide canzoni che sono state parte importante della nostra colonna sonora dei primi anni, di quando ascoltavamo le radio intorno agli anni 80, vi ricordate? Beh, canzoni veramente notevoli. Torniamo tra qualche istante.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.
2: Punto Radio Punto Summertime.
1: Stai ascoltando Golden.

0: sono riscimmiato alla grande. Ve l'ho detto qualche settimana fa che mi ero rinnamorato di La Febbre del Sabato Sera, e allora è giusto che siano passati anche loro, perché questi sono stati un grande pezzo di un grande gruppo. La canzone non c'è bisogno di presentarla, ma lo faccio: Bee Gees con Night Fever, loro Chic.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro solo grandi successi.

0: Happy DJ avrebbero mixato questa canzone con Rapper's Delight della Sugar Hill Gang. Ma io, dato che sono uno speaker e neanche tanto bravo, non mi cimento neanche a fare una cosa del genere. Perché altrimenti avremmo sentito un cavallo che galoppa alla grande. Cioè, riuscire a mixare una canzone a tempo, anche se ha queste sonorità abbastanza semplici, niente di complicato. Per me è un'impresa. E quindi non mi cimento, però mi piacerebbe un giorno diventare anche un DJ di quelli che fanno la musica in discoteca. Magari quando andrò in pensione. Nile Rodgers è chitarrista, Bernard Edwards batterista, Tony Thompson batterista delle Labelle e le cantanti Norma Jean Wright, sostituita poi da Lucy Martin e Alva Anderson. Questa è la formazione degli Chic che nel 1976 crearono questo grande gruppo americano di musica funk, dance e rhythm and blues. Chi ha altre cose vuole aggiungere lo può fare tranquillamente. Li abbiamo ascoltati con questa canzone che si chiama Good Times, che forse non è proprio la canzone ideale, perché questo appuntamento di Golden Classic è andato molto su ritmi classici nel vero senso della parola. Avrei potuto farvi ascoltare Everybody Dance, forse le Freak, magari Dance Dance Dance. Lo faremo in un'altra occasione. In questo caso però ci siamo divertiti ad ascoltare questa bella Good Times, canzone che comunque di loro è una grande pietra miliare. A questo Points si va con Billy Ocean. Poi in chiusura però metterò una canzone che ho voglia di ascoltare, magari anche a voi farà piacere di ascoltarla. Non è un grande classico, però basta dirvi che è uno di quei ritmi che, insomma, chi ascolta la radio e vuol sentire della bella musica ci sta alla grande. Ma prima di quella ce ne sarà un'altra. Devo decidere quale, ma adesso ci sentiamo insieme questa Are You Ready con Billy Ocean.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro,

è impossibile non muoversi al tempo di questa bella canzone. C'è qualcuno che lo sta facendo, io sono convinto al 100% di sì. Va bene, siamo nel 1980, questo è il City Limit, l'album che era uscito in quell'anno e la canzone più rappresentativa, questa che stiamo ancora ascoltando in sottofondo, quella che si chiama Are You Ready? Siete pronti a sentire e a ricevere una delle grandi star da disco? Eccola qua.

0: Ci salutiamo, siamo arrivati alla conclusione, anche perché manca ancora un attimo al termine della trasmissione, però c'è questa canzone che ho proprio voglia di ascoltare. Allora dai, per una volta becco un po' di presunzione, vi considero e considero la più prossima canzone la più bella in assoluto del mondo. E qua il naso incomincia a crescere. No, però mi piace sentire questa canzone, dato che purtroppo per voi, o fortunatamente per me, il Golden Classic lo costruisco io, secondo me questa ci sta alla grande, eh? Quindi l'ascolteremo insieme questa canzone prossima. Ci sentiamo naturalmente ad un prossimo Golden Classic, sempre su questa radio. Mi raccomando, attenzione, oggi è stata una cosa un po' particolare, dal prossimo si ritorna nella norma. Ora c'è Cuba Gooding con Disco Royale. Ciao a tutti.
1: Golden Classic, tutto il meglio del

0: Summertime. Spot. Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa. Spot.
2: Sono le 16 e 3 minuti.
3: La Russia pronta ad attacchi con droni dal mare in Europa. Allarme della BCE sull'inflazione a causa delle guerre. Pensioni 41,3 miliardi in 6 anni. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
4: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
3: Giovedì 24 settembre, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. La Russia prepara nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e anche Italia, scrive il quotidiano spagnolo El Mundo, secondo cui i servizi segreti americani hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le hanno condivise con alcuni governi europei. Useranno droni lanciati dal mare nascosti in container, dice una fonte vicina al Ministero della Difesa lituano, secondo cui i russi potrebbero usare il drone lungo 2 metri con apertura alare di 2 metri e mezzo e peso fino a 18 kg che può raggiungere e viaggiare a 160 km orari a un'autonomia di 600 km. Intanto la presidente della Moldavia, Sadu, ha denunciato che nella notte 4 droni russi hanno violato lo spazio aereo del suo paese e almeno uno è esploso. La guerra della Russia, ha detto, mette in pericolo l'Europa. E le guerre in Medio Oriente e Ucraina hanno determinato un ulteriore aumento del profilo dei prezzi dell'energia con un'accelerazione al 14,3% in agosto, al 10,3% luglio e un ingente contributo proveniente da margini di raffinazione. È probabile che ciò mantenga l'inflazione complessiva ben al di sopra dell'obiettivo fino alla prima metà del 2027. Lo scrive la BCE nel bollettino economico, secondo cui l'inflazione si riavvicinerebbe all'obiettivo del 2% verso la fine del 2027, favorita dagli effetti dei più elevati tassi di interesse. Quindi l'economia, le misure di flessibilità nell'accesso alla pensione introdotte dal decreto legge su quota 100 del 2019 e le proroghe negli anni fino al 2025 hanno comportato spese per circa 41,3 miliardi di euro complessivi, lo scrive la Ragioneria Generale dello Stato nel report Le tendenze medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario, considerando l'insieme delle misure relative a quota 100. Quota 102, 64 anni d'età, 38 di contributi. Quota 103, 62 anni d'età, 41 di contributi insieme a opzioni giovane donna è al blocco dell'adeguamento dei requisiti contributivi alla speranza di vita perché andava in pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi. La cronaca in chiusura: un 51enne di origini albanesi è stato trovato morto la notte scorsa in un cantiere edile a Padova, dove sono in corso lavori di ristrutturazione di un edificio. L'uomo, titolare di una ditta del Vicentino specializzata in muratura, sarebbe precipitato nel vano ascensore e morto a seguito della caduta. A trovare il corpo sono stati i poliziotti delle volanti della questura di Padova, entrati nella struttura dopo l'allarme lanciato dai familiari. L'uomo infatti non dava più sue notizie dal primo pomeriggio e il suo furgone era rimasto parcheggiato poco distante dal palazzo con il cassone ancora aperto. È l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

Nel 1980 uscì quasi in sordina Johnny and Mary, brano sinto-pop dell'allora praticamente sconosciuto Robert Palmer, qui in collaborazione col genio dell'elettronica Gary Numan. Basato su un giro ripetitivo e senza varianti, con un testo che rispecchia, in modo un po' intimista, i due diversi punti di vista maschile e femminile soprattutto sulle velleità di lui. Il pezzo era accompagnato da un video dove i due vengono rappresentati in movimenti un po' meccanici, quasi come robot o marionette. Il singolo in realtà ebbe scarso successo, non di meno si insinuò pian piano nel cuore degli ascoltatori, e forse più in Italia che in patria. Rilanciato più volte, soprattutto in Francia, da spot pubblicitari, si conquistò un posto tutto suo nell'Olimpo della canzone d'autore anni '80.

0: Summertime.
1: Steven Spielberg, mentre girava Schindler's List, doveva anche seguire la post-produzione di Jurassic Park. Il dover passare da una storia del genere ai dinosauri ogni settimana lo stava mettendo in crisi, non riuscendo più a trovare un equilibrio interiore. Per questo ci pensò Robin Williams, che lo chiamava spesso, lo faceva ridere a crepapelle al telefono e poi all'improvviso buttava giù senza neanche salutare.

Italia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: Il nome Pac-Man è ispirato alla parola pacifico, in quanto il gioco doveva rappresentare un momento di pausa e relax per le donne. Al suo debutto, Pac-Man fu accolto con molte critiche positive da parte delle donne. In seguito, il gioco divenne popolare anche tra gli uomini.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bambu-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
4: Sono le 17 e 3 minuti.
5: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
6: Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione curata dalla redazione di Radio Punto. In apertura la storia di un uomo quarantenne che chiede e ottiene il sussidio statale, ma intanto gira con una Kawasaki. Da immigrato rimasto senza lavoro, assillato dalle difficoltà economiche quotidiane, a immobiliarista con proventi annui di 100.000 euro. Nel mezzo, anzi contemporaneamente, il sussidio per la disoccupazione di 10.000 euro. Non è andato molto lontano però il tunisino quarantenne che ha fatto del sostegno economico un'opportunità per mettere in piedi un'impresa edilizia. Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza, coordinata dal capitano Andrea Azzurro, ha chiuso gli accertamenti sull'imprenditore. L'uomo è stato denunciato dall'autorità giudiziaria e le irregolarità sono state segnalate all'INPS, che provvederà al recupero delle erogazioni. Va da sé che l'indagato avrà tutte le possibilità di dimostrare la sua buona fede, se non addirittura l'estraneità alla contestazione. Il tunisino però aveva messo del suo per attirare l'attenzione dei militari, si era infatti comprato una motocicletta Kawasaki di grossa cilindrata, incurante dell'incompatibilità di quel mezzo con il reddito dichiarato. Scatta anche negli ospedali di Legnano e Magenta l'Open Day. Sabato 3 ottobre sarà possibile vaccinarsi gratuitamente. I centri vaccinali di Magenta e Legnano saranno aperti dalla mattinata dalle 9 alle 13 con ultimo appuntamento alle 12.50 e sarà possibile vaccinarsi previa prenotazione sul portale prenotasalute.regione.lombardia.it. Nel pomeriggio dalle 14 alle 16 l'accesso sarà invece libero, senza necessità di prenotazione fino ad esaurimento degli slot disponibili. L'Open Day vaccinale si svolgerà contemporaneamente in due sedi, a Magenta presso il centro vaccinale dell'ospedale Fornaroli, via Donatori del Sangue 50, e a Legnano, il vecchio ospedale, centro prelievi, edificio 54, con l'ingresso in via Candiani. Nel corso della giornata, sulla base dell'età, delle condizioni di fragilità e delle indicazioni regionali, potranno essere somministrati il vaccino antinfluenzale, il vaccino anti-Covid-19, il vaccino contro l'herpes zoster, riconosciuto anche come fuoco di Sant'Antonio, il vaccino antipneumococcico, il vaccino combinato contro difterite, tetano e pertosse, somministrato in un'unica dose. cordoglio dell'amministrazione legnanese per la scomparsa di Monsignor Ludovico Garavaglia. Tutta la giunta comunale ha manifestato il cordoglio per la morte di Don Ludovico. A dichiararlo è stato il sindaco Lorenzo Radice. Don Ludovico alla fine degli anni 90 ha svolto il suo servizio pastorale in città e in particolare nelle due strutture di cura come l'ospedale e l'RSA Sant'Erasmo, luoghi in cui il bisogno di conforto della parola si avverte in maniera ancora più significativa. Per questo nel 2023 l'amministrazione ha deciso di manifestare la propria riconoscenza conferendogli la benemerenza civica e oggi esprime le più sentite condoglianze.
0: Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni.
5: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
7: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
8: Ben trovati, code sulla 4 Milano-Venezia per un incidente tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Sulla 9 Milano-Chiasso, code verso la Svizzera tra Como Centro e Chiasso per il passaggio alla Dogana. Traffico intenso sulla tangenziale nord con code tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in quest'ultima direzione. Disagi anche sulla tangenziale ovest per un incidente con incolonnamenti tra Settimo Milanese e Baggio in direzione dell'Autosole. Il traffico al momento scorre su una sola corsia. Per quanto riguarda i lavori questa notte, sulla 7 Milano-Genova ha chiuso il tratto tra Binasco e Bereguardo in direzione Genova dalle ore 23 alle ore 6. Altri lavori sulla 9 Milano-Chiasso, chiusa dalle ore 22 alle ore 5 tra Como Centro e Lago di Como verso la Svizzera. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
9: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
10: Al centro esatto della musica. Musica.
5: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.
11: Siamo ufficialmente in autunno, era ieri il primo giorno di autunno. Comunque giovedì 24 settembre 2026, sempre e solamente al centro della musica e sempre solamente qui da Radio Punto, sempre solamente qui con la musica di Radio Punto e con il sottoscritto, cioè Angelo Moscara, che vi tiene compagnia dal lunedì al venerdì, sempre dopo le ore 17. Il sabato no, il sabato dopo le ore 18, mi raccomando, perché il sabato la trasmissione si trasforma e diventa Al centro della musica weekend. Allora partiamo immediatamente con i Colors, anzi meglio The Colors. Il brano è di grande successo e si chiama Rolling Stones.

26 facciamo gli auguri, a Pierco So, ve lo ricordate, il tempo delle mele. Poi c'era Alessia Mers e c'è anche Marco Tardelli. Auguri a tutti e tre. Comunque, nascono ufficialmente il 24 settembre 1980 un gruppetto così da poco, i Depeche Mode. Durante un concerto in un club Bridge House nel Regno Unito, la band si decide di cambiare definitivamente il proprio nome in Depeche Mode, scelto dal cantante dei Gun. Prima di allora si chiamavano Composition of Sound e da qui hanno deciso poi di cambiare il nome e così nascono i Depeche Mode.

Radio.Classic con un classicone, Donna Summer, qui con noi, l'abbiamo ascoltata con Let's Dance. Qui in FM 88.15, 89.10, 88.8 sono le frequenze di Radio Punto, ma attenzione perché Radio Punto è il suono digitale in DAB Plus su tutta la Lombardia, su parte del Piemonte, su parte dell'Emilia Romagna. Siamo anche televisione, perciò chi ha una Smart TV, oramai tutti, possono andare nel sito di Radio Punto, cliccare Radio Punto TV e lì siamo presenti con i nostri colori e con la nostra musica. Potete anche vedere Radio Punto sul canale del vostro televisore 833. Potete anche vedere e sentire Radio Punto dalla nostra app gratuita sia su Google Play che su Apple Store. Dopodiché la potete vedere e sentire sul nostro sito e sul nostro sulla nostra app potete vedere anche il numero di WhatsApp che vi sto dicendo, che è il 379 100 26 45, e questo è il numero da comporre per poter interagire con noi. Irene Grandi è qui con noi.

0: parliamo di Serena Autievi. La bella Serena Autievi è stata protagonista all'Olmo di Cornaredo, vicino qui a Radio Punto, il ristorante stellato nato dal progetto gastronomico di Davide Oldani. Per l'occasione la mozzarella di bufala campana DOP è entrata nel menù in diverse interpretazioni, dalle degustazioni in purezza addirittura al gelato. Dice: e la regina, mai metterla in frigo, ha detto l'attrice napoletana. Per Autievi inoltre si prepara anche un autunno tra TV, teatro, e da novembre tornerà nei panni di Satin in Moulin Rouge, il musical La Sistina Champenois di Sesto San Giovanni. Perciò possiamo tutti andarla a vedere a Sesto San Giovanni a fare questo musical, a interpretare questo bellissimo musical con la bellissima Autievi. Bene, lasciamo lo spazio al traffico.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati, code sulla 4 Milano-Venezia per un incidente tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Sulla 9 Milano-Chiasso, code verso la Svizzera tra Como Centro e Chiasso per il passaggio alla Dogana. Traffico intenso sulla tangenziale nord con code tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in quest'ultima direzione. Disagi anche sulla tangenziale ovest per un incidente con incolonnamenti tra Settimo Milanese e Baggio in direzione dell'Autosole. Il traffico al momento scorre su una sola corsia. Per quanto riguarda i lavori questa notte, sulla 7 Milano-Genova è chiuso il tratto tra Binasco e Bereguardo in direzione Genova dalle ore 23 alle ore 6. Altri lavori sulla 9 Milano-Chiasso, chiusa dalle ore 22 alle ore 5 tra Como Centro e Lago di Como verso la Svizzera. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: weekend. Benvenuto al weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

Telephonics, have a nice day, un grandissimo giorno felice. E quando si è fra i migliori ristoranti al mondo ci si può fermare anche 5 mesi. Alchemist, lo spettacolare ristorante di Copenaghen che io ho visto, dello chef Rasmus Munk, 2 stelle Michelin e numero 5 nella classifica dei migliori ristoranti al mondo nel 2026, ha deciso di cambiare radicalmente il proprio ritmo di lavoro. In questi 5 mesi, e i 100 dipendenti saranno retribuiti, lo chef e i suoi collaboratori si dedicheranno alla ricerca culinaria, una lunga officina creativa in vista della stagione estiva, e se lo può permettere farà sicuramente qualcosa di nuovo. Comunque un grandissimo ristorante di Copenaghen dove si mangia veramente molto bene. Oddio, non è che a Copenaghen si mangi bene, qui si mangia bene, però a Copenaghen in generale alla fine bisogna ricorrere ai vari fast food dove si mangiano i panini, perché sapete che fuori dall'Italia poi non si è dei campioni a far da mangiare. Qui posso assicurare che si mangia veramente bene. È arrivato il momento del disco estate, ancora per poco, ancora domani, e dopodiché basta, dopodiché è arrivato l'autunno e non ci sembra più il disco estate.

0: Psychedelic Furs, quell'estate andavano veramente bene. Gran brano comunque per questo gruppo inglese, il brano si chiamava Heaven, tutti lo ricordiamo per il video diciamo bagnato, perché lo facevano sotto, penso, una pompa d'acqua, non credo che stesse piovendo veramente, comunque il cantante si bagnava in una maniera incredibile, tutto vestito e d'altronde e anche tutti i componenti del gruppo comunque girando in tondo si bagnavano in continuazione, pioveva a dirotto per questo video che portava il titolo appunto di Heaven, per questo gruppo famosissimo negli anni 80, poi fecero altri grandissimi successi. Bene amici, l'ora in mia compagnia, l'ora scarsa in mia compagnia è terminata, ci risentiamo naturalmente domani che è venerdì, vi lascio in compagnia della rotazione musicale di Radio Punto. Bene amici, e ci risentiamo domani e ciao ciao da Angelo Moscara.
1: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.

0: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Spot.
3: Sono le 18 e 5 minuti.
4: La Russia pronta ad attacchi con droni dal mare in Europa. Allarme della BCE sull'inflazione a causa delle guerre. Pensioni 41,3 miliardi in 6 anni. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione. Al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura. La Russia prepara nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e anche Italia, scrive il quotidiano spagnolo El Mundo, secondo cui i servizi segreti americani hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le hanno condivise con alcuni governi europei. Useranno droni lanciati dal mare nascosti in container, dice una fonte vicina al Ministero della Difesa lituano, secondo cui i russi potrebbero usare il drone lungo 2 metri con apertura alare di 2 metri e mezzo e peso fino a 18 kg che può raggiungere e viaggiare a 160 km orari a un'autonomia di 600 km. Intanto la presidente della Moldavia, Sadu, ha denunciato che nella notte 4 droni russi hanno violato lo spazio aereo del suo paese e almeno uno è esploso. La guerra della Russia, ha detto, mette in pericolo l'Europa. E le guerre in Medio Oriente e Ucraina hanno determinato un ulteriore aumento del profilo dei prezzi dell'energia con un'accelerazione al 14,3% in agosto, al 10,3% luglio e un ingente contributo proveniente da margini di raffinazione. È probabile che ciò mantenga l'inflazione complessiva ben al di sopra dell'obiettivo fino alla prima metà del 2027. Lo scrive la BCE nel bollettino economico, secondo cui l'inflazione si riavvicinerebbe all'obiettivo del 2% verso la fine del 2027, favorita dagli effetti dei più elevati tassi di interesse. Quindi l'economia, le misure di flessibilità nell'accesso alla pensione introdotte dal decreto legge su quota 100 del 2019 e le proroghe negli anni fino al 2025 hanno comportato spese per circa 41,3 miliardi di euro complessivi, lo scrive la Ragioneria Generale dello Stato nel report Le tendenze medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario, considerando l'insieme delle misure relative a quota 100, quota 102, 64 anni d'età, 38 di contributi, quota 103, 62 anni d'età, 41 di contributi, insieme a opzione donna e al blocco dell'adeguamento dei requisiti contributivi alla speranza di vita per chi andava in pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi. La cronaca in chiusura: un 51enne di origini albanesi è stato trovato morto la notte scorsa in un cantiere edile a Padova, dove sono in corso lavori di ristrutturazione di un edificio. L'uomo, titolare di una ditta del Vicentino specializzata in muratura, sarebbe precipitato nel vano ascensore e morto a seguito della caduta. A trovare il corpo sono stati i poliziotti delle volanti della questura di Padova, entrati nella struttura dopo l'allarme lanciato dai familiari. L'uomo infatti non dava più sue notizie dal primo pomeriggio e il suo furgone era rimasto parcheggiato poco distante dal palazzo con il cassone ancora aperto. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati. Sulla A4 Milano-Venezia, code a tratti per il traffico intenso tra Pero e Milano Est in direzione Venezia. Trafficata anche la Milano-Varese con rallentamenti tra Lainate e Legnano verso Varese. Traffico intenso sulla tangenziale nord con code tra Nova Milanese e Monza-Sant'Alessandro in quest'ultima direzione. Trafficata anche la tangenziale ovest con incolonnamenti tra Settimo Milanese e Assago verso l'Autosole e tra l'Autosole e Cesano Boscone in direzione Laghi. Intenso il traffico anche sulla tangenziale est con rallentamenti e code tra San Donato e Cologno Monzese in direzione Lecco. Per quanto riguarda i lavori questa notte, sulla 7 Milano-Genova è chiuso il tratto tra Binasco e Bereguardo in direzione Genova dalle ore 23 alle ore 6. Altri lavori sulla 9 Milano-Chiasso, chiusa dalle ore 22 alle ore 5 tra Como Centro e Lago di Como verso la Svizzera. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: Sono le 19 e 3 minuti.
4: Punto News, notiziario regionale a cura della redazione di Radio Punto.
5: Si apre oggi a Milano, negli spazi di Palazzo Lombardia, la nuova edizione della fiera dedicata allo sviluppo sostenibile e all'educazione ambientale. Tra gli appuntamenti di rilievo della mattinata, l'approfondimento sul ruolo e sulle prospettive del servizio civile universale, con testimonianze dirette dei giovani impegnati nei progetti territoriali. L'evento, promosso da Regione Lombardia insieme alla Fondazione Lombardia per l'Ambiente, punta a fare del 50° anniversario dell'incidente di Seveso un laboratorio permanente per il futuro ecologico della regione. Spostiamoci a Palazzo Marino, dove a mezzogiorno è in corso la presentazione ufficiale della nuova iniziativa Free My Bike 2026, focalizzata sulla mobilità sostenibile cittadina. All'incontro istituzionale parteciperanno il sindaco di Milano Giuseppe Sala, oltre agli assessori competenti alla mobilità e allo sport, per fare il punto sulle nuove politiche di spostamento dolce e condiviso nell'area metropolitana. In primo piano anche i dati del settore economico. Si apre ufficialmente oggi la 18ª edizione del Brico Day, che conferma una leadership della Lombardia nel comparto Brico Garden a livello nazionale. Spazio inoltre alle nuove opportunità per il terziario, grazie agli accordi siglati da Confcommercio Lombardia per favorire l'accesso all'offerta culturale e ai voucher di accelerazione per le imprese del territorio. Per il momento è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima edizione per tutti gli aggiornamenti e la cronaca della giornata. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Punto. Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione regionale di Radio Punto. In apertura, l'ennesimo incidente sul lavoro, questa volta nella Bergamasca, a perdere la vita un uomo di 66 anni. Ha perso la vita dopo essere stato colpito da una trave in acciaio nel parcheggio di un'azienda di Corte Nuova nella Bergamasca. L'allarme è partito ieri poco dopo le 14, quando il 66enne è stato colpito, rimanendo poi schiacciato contro una ringhiera. Sono intervenute un'ambulanza e un'automedica, oltre all'elisoccorso decollato da Bergamo, ma i soccorritori non hanno potuto che constatare il decesso del lavoratore. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale, con i tecnici di ATS per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Incidente sul lavoro anche a Brembate, dove un ragazzo di 22 anni è stato portato con l'elisoccorso all'ospedale Niguarda di Milano dopo essere rimasto incastrato in un compattatore di cartone di un'azienda. Il giovane non si trova però in pericolo di vita. Il rapper blocca la Milano Meda e finisce nei guai per la Lega. È intollerabile, un tratto di strada statale bloccato per girare alcune scene di un videoclip rap con code di auto e conducenti inferociti, mentre il cantante vestito di bianco, dopo aver fatto bloccare la circolazione da un po' di amici in motorino alle sue spalle, cantava e si faceva riprendere da un drone. L'episodio è avvenuto nella serata dello scorso 18 settembre sulla strada statale 35 a Milano ed è emerso ieri per le proteste della Lega rilanciate sui social tramite un video. Il protagonista di questa manifestazione non autorizzata sarebbe il rapper Omar Ramo, un 32enne italo-marocchino nato a Milano che ha sempre fatto delle periferie l'oggetto delle sue canzoni. Uno pseudo rapper ha bloccato la Milano Meda nella zona di Affori, lavori con un gruppo di amici Maranza in moto per fare un video musicale e lanciarlo sui social, ha sottolineato Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in consiglio comunale. Al momento sono in corso le indagini della polizia per identificare i presenti. E la premier Meloni a Milano per la cena di gala alla Fashion Week. Il presidente del consiglio Giorgia Meloni a Milano per l'inaugurazione della Fashion Week organizzata a Palazzo Reale dal Comune e dalla Camera Nazionale della Moda Italiana. Sono passati 10 anni dall'ultima volta che un premier ha partecipato alla Settimana della Moda. Nel 2016 Matteo Renzi fu ospite di una cena proprio a Palazzo Reale. Dalla redazione di Radio Punto è tutto, vi aspettiamo al prossimo appuntamento con l'informazione e vi lasciamo con la musica di Radio Punto. Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione di Radio Punto per il GR Lombardia. Vediamo insieme i fatti di cronaca e le notizie principali che hanno segnato questa giornata sul nostro territorio. In apertura torniamo sulla mobilità e sulle scelte al centro del dibattito milanese. Si è tenuta oggi a Palazzo Marino la presentazione di Film e-Bike 2026, iniziativa comunale dedicata al rafforzamento delle biciclette come mezzo di trasporto urbano quotidiano alla presenza dei vertici dell'amministrazione. Sul fronte della vivibilità urbana continuano a far discutere i dati diffusi nelle ultime ore sull'aumento delle segnalazioni degli esposti presentati dai cittadini lombardi per i rumori fastidiosi legati al traffico stradale, in particolare l'incidenza registrata nei contesti urbani di Como e Bergamo. Giornata di grande rilievo per il comparto economico regionale con l'inaugurazione della 18ª edizione di Brico Day. La fiera conferma il primato economico e produttivo della Lombardia nel settore della distribuzione e del fai da te. Sempre in ambito economico, Confcommercio ha ribadito il modello inclusivo dei grandi eventi legati ai territori montani e lacustri in vista delle future scadenze olimpiche e turistiche. Dalle province la giornata meteorologica si è chiusa con i valori massimi intorno ai 26 gradi e i cieli in prevalenza nuvolosi nel pomeriggio, ma senza precipitazioni di rilievo. A Bergamo e a Varese invece l'attenzione è stata puntata sulle politiche di controllo della quiete pubblica e sulla gestione dei flussi di mobilità urbana ed extraurbana. Termina qui anche l'edizione del nostro notiziario, vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento a domani mattina con le notizie di Radio Punto.
6: Giornale Radio Regionale. Tutte le informazioni della Regione Lombardia. Prossimo appuntamento, domani alle ore 13.
7: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
8: Ben trovati sul tratto milanese della A4, code a tratti per il traffico intenso tra Pero e Milano Est in direzione Venezia. Trafficata la Milano Varese con rallentamenti tra Lainate e Legnano verso Varese. In uscita da Milano traffico intenso con incolonnamenti sulla Milano Meda tra Cormano e Varedo. Traffico intenso sulla tangenziale nord con code tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in quest'ultima direzione. Intenso il traffico anche sulla tangenziale ovest con incolonnamenti tra Settimo Milanese e Assago verso l'Autosole e tra l'Autosole e Cesano Boscone in direzione Laghi. Disagi anche sulla tangenziale est con rallentamenti e code tra San Donato e Cologno Monzese in direzione Lecco. Per lavori chiusa questa notte la 7 Milano-Genova dalle ore 23 alle ore 6 tra Binasco e Bereguardo in direzione di Genova. Lavori questa notte anche sulla 9 Milano-Chiasso chiusa dalle ore 22 alle ore 5 tra Como Centro e il lago di Como verso la Svizzera. Si lavora anche sulla 1 Milano-Bologna dalle ore 22 alle 5, chiuso il tratto tra Casal Pusterlengo e Piacenza Sud verso Bologna. È tutto, grazie per l'attenzione.
9: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: In tutto il mondo.
10: In tutto il mondo.
11: In tutto il mondo.
3: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Siamo fatti anche noi della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, e nello spazio e nel tempo di un sogno è racchiusa la nostra breve vita. William Shakespeare.

0: previsioni del tempo di domani, a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di venerdì al nord in prevalenza soleggiato, instabile al centro sul versante adriatico dove avremo piogge temporali anche forti sulle Marche nella prima parte del giorno, nubi sparse e schiarite ampie sul versante tirrenico in Umbria, salvo qualche temporaneo rovescio sul basso Lazio. Instabile invece al sud, rovesci e forti temporali anche sulla Calabria, instabilità in aumento anche sulla Sicilia centro settentrionale, nubi sparse in Sardegna e schiarite senza fenomeni associati. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio. Summertime.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel silenzio della foresta, dove crediamo di non sentire nulla, un mondo sotterraneo pulsa di vita. I funghi, tramite i sottili filamenti del micelio, inviano impulsi elettrici che assomigliano al linguaggio segreto. Attraverso le ife, organismi come Armillaria condividono segnali che regolano la crescita e reagiscono all'ambiente circostante. Esperimenti condotti con microelettrodi su specie come il fungo fantasma Enochi, Schizophyllum comune e Cordyceps militaris hanno rivelato pattern di impulsi elettrici che si raggruppano in treni, simili a un vocabolario di circa 50 parole. Alcune specie, come lo split gill, generano frasi ancora più complesse. Questo sorprendente linguaggio, ancora tutto da decifrare, ci invita a ripensare l'intelligenza della natura. Funghi che parlano tra loro, non con suoni, ma con impulsi elettrici invisibili, e che coordinano le loro azioni nel silenzio del sottobosco.

0: 9 e 58 minuti.
1: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
2: E ben ritrovati con l'appuntamento della redazione di Radio Punto per l'aggiornamento sulle news del territorio. Una macchina semidistrutta è quanto appare dopo l'incendio scoppiato la scorsa notte nel rione Canegratese della Bagina. Il fatto è avvenuto intorno alle 2.30. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno sedato il rogo. Non ci sono feriti, ma l'automobile, che è bruciata nella parte anteriore, è decisamente malmessa. Sono in corso accertamenti sulle cause. Nella stessa notte altri 3 casi dei mezzi incendiati si sono registrati nel milanese. 4 incendi infatti di veicoli si sono verificati nella notte tra domenica e lunedì a Milano e nell'Interland milanese, dove sono rimasti danneggiati o distrutti in tutto 8 mezzi, 7 veicoli e uno scooter. Al momento non sono stati riferiti elementi che facciano pensare ad un collegamento tra i vari episodi. Nella notte tra sabato e domenica un'altra vettura è andata a fuoco anche in un cortile a Saronno e nei giorni precedenti una vettura era andata a fuoco a Cerro Maggiore nei pressi del Muvin. Voltiamo decisamente pagina. Dalla Lombardia è approvata la legge per contrastare la diffusione dell'obesità. La Lombardia si muove concretamente per prevenire e contrastare la prevenzione dell'obesità giovanile e lo fa attraverso una legge che prevede più prevenzione e diagnosi precoci, una rete regionale per la presa in carico integrata dell'ospedale e territorio e un tavolo regionale permanente con funzioni di coordinamento, monitoraggio epidemiologico della patologia e aggiornamento delle politiche sanitarie. La legge regionale approvata martedì contiene il riconoscimento della rilevanza sociale della patologia. La cronaca dal Legnanese, notte di razzia a Legnano con auto, box e cantine prese di mira da e cittadini in allarme. Nelle ore notturne, incursioni nelle cantine, nei box dei condomini, in queste ultime settimane Legnano alle prese con la recrudescenza di un fenomeno che si era già visto in passato, ma che ora sta interessando un po' tutta la città. Le segnalazioni di episodi del genere si stanno infatti moltiplicando con i cittadini, soprattutto quelli che non hanno un garage dove ricoverare i loro mezzi, particolarmente preoccupati perché i danni a finestrini rotti e le portiere forzate superano spesso il valore degli oggetti portati via. Alcune auto e un furgone sono stati danneggiati con vetri spaccati nel giro di una notte nella zona tra via Mazzini, Plinio, 29 maggio e Montebello, fatti segnalati dai residenti che lamentavano una crescente sensazione di degrado in sicurezza. Il dubbio è che i ladri siano sempre le stesse persone. Nel mirino sono tornati pure box e cantine.
3: Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni.
1: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
0: Previsioni del tempo di domani a cura di Trebimeteo.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di venerdì al nord in prevalenza soleggiato, instabile al centro sul versante adriatico dove avremo piogge temporali anche forti sulle Marche nella prima parte del giorno, nubi sparse e schiarite ampie sul versante tirrenico in Umbria, salvo qualche temporaneo rovescio sul basso Lazio. Instabile invece al sud, rovesci e forti temporali anche sulla Calabria, instabilità in aumento anche sulla Sicilia centro settentrionale, nubi sparse in Sardegna e schiarite senza fenomeni associati. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.
0: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
5: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Ben trovati ancora. Traffico intenso sulla Milano Meda con code a tratti tra Cormano e Varedo verso Meda. Traffico intenso sulla tangenziale nord con code tra Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro nelle due direzioni. Per lavori chiusa questa notte la 7 Milano Genova dalle ore 23 alle ore 6 tra Binasco e Bereguardo in direzione di Genova. Lavori questa notte anche sulla 9 Milano Chiasso, chiusa dalle ore 22 alle ore 5 tra Centro e Lago di Como verso la Svizzera. Si lavora anche sulla 1 Milano Bologna dalle ore 22 alle 5, chiuso il tratto tra Casal Pusterlengo e Piacenza Sud verso Bologna. È tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: Spot. Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
8: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
9: Spot.
10: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Radio Punto. The weekend's best hits.
8: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro. Quando il cubo viene risolto, mostra un diverso tipo di gemma su ciascun lato.

Tra i personaggi più controversi e discussi nella storia del rock, Alice Cooper è uno dei più popolari artisti del genere, con oltre 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. L'artista statunitense è spesso a Milano, dove risiede sua moglie e la cognata. Ha anche ricevuto lauree honoris causa dall'università.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Ave, ave, ave, due, tre, il titolo è...

Summertime. Non mi prendo sul serio nella vita, figuriamoci nella finzione. Non capisco il regista che ti dice «Vivi il personaggio, tu devi divertirti in quello che stai facendo». Che significa anche andare a fine riprese al ristorante tutti assieme a continuare a parlare del film, a vivere il film, divertendoti. E a volte serve di più un piatto di pasta consumato insieme. Questo è il pensiero del grande Giancarlo Giannini.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: Il debutto di Mike Tyson avvenne il 6 marzo 1985 e a farne le spese in 107 secondi è Hector Mercedes. Quell'anno Iron Mike salì sul ring 15 volte, scendendone sempre vincitore. 11 volte lo fece senza nemmeno lasciar suonare il gong che sigla il termine della prima ripresa.

0: tot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività a servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: Sono le 21 e 3 minuti.
4: La Russia pronta ad attacchi con droni dal mare in Europa. Allarme della BCE sull'inflazione a causa delle guerre. Precipita nel vano ascensore di un cantiere, muore, era il titolare di una ditta specializzata a Padova. Tra pochissimo, dopo una pausa.
5: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
4: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione, buonasera dalla redazione. La Russia prepara nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e anche Italia, scrive il quotidiano spagnolo El Mundo, secondo cui i servizi segreti americani hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le hanno condivise con alcuni governi europei. Useranno droni lanciati dal mare nascosti in container, dice una fonte vicina al Ministero della Difesa lituano, secondo cui i russi potrebbero usare il drone lungo 2 metri con apertura alare di 2 metri e mezzo e peso fino a 18 kg che può raggiungere e viaggiare a 160 km orari a un'autonomia di 600 km. Intanto la presidente della Moldavia, Sadu, ha denunciato che nella notte 4 droni russi hanno violato lo spazio aereo del suo paese e almeno uno è esploso. La guerra della Russia, ha detto, mette in pericolo l'Europa. E le guerre in Medio Oriente e Ucraina hanno determinato un ulteriore aumento del profilo dei prezzi dell'energia con un'accelerazione al 14,3% in agosto, al 10,3% luglio e un ingente contributo proveniente da margini di raffinazione. È probabile che ciò mantenga l'inflazione complessiva ben al di sopra dell'obiettivo fino alla prima metà del 2027. Lo scrive la BCE nel bollettino economico, secondo cui l'inflazione si riavvicinerebbe all'obiettivo del 2% verso la fine del 2027, favorita dagli effetti dei più elevati tassi di interesse. Quindi l'economia, le misure di flessibilità nell'accesso alla pensione introdotte dal decreto legge su quota 100 del 2019, le proroghe negli anni fino al 2025 hanno comportato spese per circa 41,3 miliardi di euro complessivi, lo scrive la Ragioneria Generale dello Stato nel report Le tendenze medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario, considerando l'insieme delle misure relative a quota 100. Quota 102, 64 anni di età, 38 di contributi. Quota 103, 62 anni di età, 41 di contributi, insieme a opzione donna e al blocco dell'adeguamento dei requisiti contributivi alla speranza di vita per chi andava in pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi. La cronaca in chiusura: un 51enne di origini albanesi è stato trovato morto la notte scorsa in un cantiere edile a Padova, dove sono in corso lavori di ristrutturazione di un edificio. L'uomo, titolare di una ditta del Vicentino specializzata in muratura, sarebbe precipitato nel vano ascensore e morto a seguito della caduta. A trovare il corpo sono stati i poliziotti delle volanti della questura di Padova, entrati nella struttura dopo l'allarme lanciato dai familiari. L'uomo infatti non dava più sue notizie dal primo pomeriggio e il suo furgone era rimasto parcheggiato poco distante dal palazzo con il cassone ancora aperto. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: Benvenuti dai microfoni di Radio Punto per Musica dell'Ammiraglia questa sera, giovedì 24 settembre 2026, in perfetto orario, siamo in onda al Trio del Pedale.
1: Fabrizio, stasera sei addirittura dritto.
0: Sì, ho visto, infatti ci ho fatto caso anch'io.
2: Ma no, infatti hai detto sei dritto, cioè non ha bevuto come al solito.
1: No, di solito lo vediamo in TV al contrario.
2: Di solito sei storto.
0: Ho fatto caso anch'io. Con questo annunciamo che chi ciao vuole può vederci anche alla TV.
1: www.radio.it, radio.tv.
0: Esattamente. Bene, allora Radio Punto, questa sera immagino avremo un po' di cose di ciclismo locale da raccontare e per la musica racconto di un concerto, di un festival al quale io ho partecipato e però vabbè,
2: ma che bello, condividere. Per la musica.
1: Ah, ragazzi, sicuramente uno dei festival rock più interessanti dell'Europa, direi, sì, assolutamente, sì, sì. Con una degli headliner importantissimi che stasera ci farà ascoltare. Mancavano solo i nostri amici Fabri, se devo essere
0: i Fantasy di sì, esatto. Che qualche concerto in giro l'hanno fatto, però lì no, non sono andati,
1: per il resto c'era il top.
0: Stiamo parlando del festival che si chiama Rock and Seine del 2026, versione 2026, si svolge a Parigi in questa location che è il Domaine National de Saint-Cloud, che di fatto è un parco dove sono stati allestiti quattro palchi, per cui una situazione molto, molto bella, molto interessante, con degli headliner. Adesso poi un po' li ascolteremo, un po' li citeremo soltanto.
2: Anche sulla Seine.
1: Sì. Anche stasera, sì. Anche stasera abbiamo l'ospite, come al solito,
0: stasera
1: mai fisso.
0: Ormai, non è più un ospite.
1: Hai ragione, ormai è parte integrante della trasmissione.
2: Avremo l'esperto.
0: Il trio del pedale sta diventando un quartetto.
2: A una domenica sportiva c'era un esperto.
0: L'esperto.
2: Adesso dopo vi devi dire in
0: parola l'esperto.
2: L'esperto di tattiche, che era uno.
0: Allora, c'erano quattro palchi, i giorni sono stati cinque, dal 26 al 30 agosto. Io sono andato due giornate, il venerdì e la domenica, e il primo artista che ho ascoltato il venerdì è stato Kurt Ville, che avevo già visto un paio di volte negli Stati Uniti, sono tornato a vederlo, e nella sua scaletta, peraltro molto bella, è stato veramente bravo, ha coinvolto le persone, poi insomma racconterò qualche dettaglio in più. C'era questa, diciamo forse la sua canzone più famosa, Pretty Pumpkin, dal concerto di Rock and Seine, Kurt Ville.

0: Ex membro dei War on Drugs, che con Adam Grandusiel aveva creato, comunque è stato tra i membri fondatori, Kurt Vile è una delle figure più rappresentative di un certo indie rock americano. Lui è originario di Filadelfia e per tornare al concerto di Parigi si è esibito su un palco piccolino, per modo di dire, che era il primo palco che si trovava entrando al concerto. Io quella serata, lui ha suonato il venerdì, e il venerdì oltre a lui c'erano Black Keys, Franz Ferdinand, Wilco, Wetleg, Sparks, Nick Cave.
1: I palchi erano, cioè, nel senso, suonava prima su un palco, poi sull'altro palco, erano
0: no, allora, infatti, io mi ero fatto tutto un programma di riuscire a vederli, non dico tutti, però quelli che mi interessavano di più. Il problema è che erano puntualissimi, suonavano un'ora 57, 58 minuti, un'ora e 10. Il problema è che tu, se tu aspettavi la fine di un concerto, non riuscivi ad andare a vedere l'inizio di quell'atto, perlomeno se arrivavi molto in fondo. E il venerdì abbiamo fatto dei gran spostamenti per riuscire a vederli. Lui era il primo che vedevamo, eravamo lì, eravamo tranquilli.
1: Scusa, era il 90° minuto dei concerti.
0: Era il 90° minuto dei concerti.
1: Scusami,
0: appena finiva, e tieni conto che dal palco di Kurt a quello dove subito dopo suonavano i Black Keys, che era invece il palco grande, quello più importante, c'era da camminare, adesso non ti dico un chilometro, ma quasi, per cui
2: in
0: praticamente
2: mezzo un sacco di gente,
0: in mezzo a un macello di gente, insomma. Comunque, e poi in alcuni momenti, successo il venerdì sera, Franz Ferdinand ha suonato in contemporanea di Wilco, per cui dovevi scegliere andare da uno o andare dall'altro, insomma. Una indigestione,
1: indigestione di musica.
0: Di musica. Bene. Allora, scusa, Dante, ciclismo.
1: Dante, domenica sei riuscito a vedere la pedalata delle Legnano storiche?
2: No.
1: Ah, so, perché sono, ho visto, no, che io non ero a Legnano.
2: Stavo pedalando in Valle.
1: Pedalavi sulla tua Legnano non storica, ma attuale,
2: esatto,
1: no?
2: Esatto.
1: Perché ho visto che c'è stato un discreto successo, un'80 di che hanno pedalato.
2: Sì, ho visto anch'io i video, interessante.
1: Sì, bello. Poi c'erano anche altre manifestazioni, mi è spiaciuto che io questo weekend ero via.
2: Guarda, sono andato a vedere, invece quando ho finito il mio giro, sono andato a vedere la mostra delle biciclette Legnano,
1: sì,
2: in comune, con tantissimi modelli d'epoca. Ma la cosa più stupefacente, bellissima, devo dire, è stato il Pino, la 94
1: Pino
2: anni
1: Pagani.
2: Pino Pagani.
1: No, pensavo la pianta.
2: Pino,
1: no?
2: Pagani di 94 anni, che spiegava a tutti gli avventori come funzionavano le vecchie biciclette rispetto a quelle nuove.
1: I vecchi cambi,
2: modelli, che era una roba meravigliosa davvero. Poi tieni conto che qualche giorno, lunedì mi sembra, c'è stata la conferenza stampa della presentazione di Bernocchi, c'è stata un'ovazione per Pino Pagani,
1: che abbiamo intervistato
2: presente,
1: una volta in radio.
2: Una volta abbiamo intervistato anche qua. Grande persona davvero, veramente straordinaria.
1: E c'era qualche bici speciale che ti è rimasta impressa?
2: Ma devo dire che quelle più belle della Legnano che ho visto erano quelle con manubrio piatto. Okay. Bellissime davvero, stupende. Con questo colore, quel giallo, che non è poi
1: in teoria
2: giallo.
1: Il verde era verde, però c'era qualcuna
2: sì,
1: sul
2: ma,
1: giallo.
2: Sì, ma è un verde che tende al giallo, adesso non so come come definirlo. Bellissime davvero.
0: Allora Franco, come ti raccontavo prima, ultima nota di Kurt Vile, di corsa per vedere i Black Keys. Nel frattempo avevano già fatto due canzoni. I Black Keys sono Dan Auerbach e Patrick Kearney, che continuano a essere loro due sul palco. Un duo che si è formato nel 2001. Patrick alla batteria e Dan Auerbach chitarra e voce. Qualche coro lo fa anche Patrick. Ovviamente oggi sono affiancati da tutta una serie di altri musicisti. Io li avevo visti, penso, se sono nati nel 2001, era il 2003, un concerto a Milano dove si dividevano loro e i Villagers, perché nessuno dei due gruppi aveva...
2: Anch'io li ho visti a Milano 5 anni fa.
0: No, penso. No, io molti anni fa. Grandissimo pubblico, loro bravi, decisamente bravi, infatti mi è spiaciuto non riuscire a vederlo tutto, però... Dovevo poi rimuovermi per tornare all'altro palco per vedere Wilco, per cui mi sono perso l'ultimo pezzo e ce lo sentiamo stasera. Lonely Boy, sono i Black Keys.

0: un riff che al primo ascolto rimane definitivamente in testa e nelle orecchie.
1: Sai cosa mi piace da impazzire dei Black Keys? La semplicità della batteria.
0: Sì,
1: Patrick Carney ha questo modo di suonare, mi ricorda un po' il batterista dei Rolling Stone, la buona anima che ci ha lasciato,
0: Charlie Watts.
1: Con questo modo semplice ma concreto, preciso, definito, che definisce anche il ritmo della canzone, bellissimo davvero.
0: Fantastico. No, ma bravi, veramente bravi, quello che ho potuto vedere da lontano, perché essendo arrivato tardi ero in fondo, per cui comunque bello, quella parte lì è stata bella, tant'è che mi era venuto voglia di andare la settimana dopo a vederli all'Alcatraz, perché hanno fatto, fatto due date, insomma. Comunque erano i Black Keys con Lonely Boy.
1: Allora, io direi che è stata una settimana, tanto per cambiare, piena di eventi sportivi, di situazioni da raccontare. Non so da dove vogliamo cominciare stasera.
2: Beh, visto
1: Frankie,
2: che siamo musica dell'ammiraglia, sono iniziati i campionati del mondo di ciclismo, la settimana dei campionati del mondo.
1: Abbiamo vinto una bella medaglia d'oro nella relay. La gara quella con
2: mista. Ormai tu parli solo in inglese, musica, sport,
1: male,
2: tu
1: male,
2: parli. No,
1: male.
2: Fai solo queste citazioni in inglese.
1: Però
2: la gara è bellissima. Parlano di borsa.
1: La gara è bellissima perché sono tre ragazze e tre ragazze, poi c'erano dei grandissimi campioni, la Longo Borghini, c'era Ganna, cioè c'erano veramente una gara fantastica, sono stati bravissimi e devo dire un grande orgoglio, anche perché non abbiamo dei veri fenomeni nel mondo maschile che possano competere con gli Evenepoel, i Van Aert.
0: Ma Ganna non è arrivato secondo?
1: No, sto parlando della corsa in linea.
2: Ma lui è stato esaltato dal doppio misto, cioè dal doppio, la staffetta mista.
1: Mi piace io, quella. Come anche nell'atletica, sono bellissime le gare miste, secondo me sono di un divertente pazzesco.
2: Pensa che le gare miste,
1: quelli che partono sono primi, poi li recuperano, li rimontano. Poi
2: cioè sembra giochi senza frontiere o la bustarella.
1: Bravi.
2: È come quella cosa lì, cioè quello che corre forte.
0: Dov'è la staffetta della bustarella? Me lo devi spiegare.
1: Vabbè, non mi far dire la parolaccia.
2: Ma stai dicendo che pensa che, visto che ha parlato del mio, lo sport a livello, diciamo, internazionale, dagli altissimi livelli, che si disputava misto, era il doppio misto nel tennis. Però pian piano in televisione eccetera hanno sempre addirittura non fa neanche più vedere il doppio maschile, perché pare fosse poco spettacolare. Secondo me è assolutamente spettacolare.
0: Tanto noi vinciamo anche qualcosa, tra parentesi, con il doppio
1: misto. Perché c'è la Errani con Vavassori.
0: Una
2: coppia, e invece l'hanno portato in tanti sport, dal tennis. Sì. Anche se secondo me nel tennis è forse la collocazione migliore.
1: Ma dipende.
0: Però queste cose lasciamole a Severino.
1: Severino ha le sue 3-4 cose, ragazzi. Stasera, come al solito, ci stupirà con i suoi commenti. Preparatevi davvero.
0: Allora, io, come dicevo, ho perso Lonely Boy, che era l'ultimo pezzo dei Black Keys, perché mi stavo spostando per andare al palco, quello dove aveva suonato Courville, perché c'erano i Wilco.
1: Lonely Boy l'abbiamo già sentita qualche volta e la risentiremo altre volte, perché è bellissima e ci piace tantissimo. Anche i Wilco sono tra i nostri preferiti.
0: Assolutamente, tant'è che li ho visti al venerdì, poi li ho rivisti al martedì a Mantova. Dire che sono tra i preferiti è quasi un eufemismo. Wilco sono la band guidata da Jeff Tweedy, in una forma strepitosa, sia fisica che artistica. Sono, come dici giustamente, di Chicago. A me piacciono, per cui è inutile che stia a raccontare troppe cose. Forse meglio delle parole c'è solo la musica, con questo loro pezzo che hanno eseguito dal vivo sia a Parigi che a Mantova, Hummingbird.

0: L'album era Ghost Is Born dei Wilco e questo pezzo era Hummingbird. Allora, per chi volesse, siccome alcuni concerti sono stati trasmessi in diretta televisiva su France 4, il quarto canale della TV pubblica francese, qualcuno, qualche benemerito, è riuscito a scaricarli e metterli su YouTube. Per cui se si cerca su YouTube Wilco Rock and Sen, si trova il concerto e è bello da vedere, un'oretta.
1: E si gode un'oretta di buona musica.
0: Un'oretta, lui, Jeff Tweedy, si è lamentato perché dice avrei avuto voglia di suonare molto di più stasera, però i tempi erano, non c'era...
2: È qua come in radio,
0: Non c'erano deroghe, come radio, come non in radio, ci sono deroghe.
2: I tuoi cancelli radio e quindi non è che poi...
0: Non puoi andare oltre l'orario, se è ben chiaro.
2: Ascolta, prima abbiamo parlato della staffetta mista, due parole sui mondiali che sono iniziati, la gara diciamo più disputata, io dico più importante, probabilmente sbagliato, però un po' più famosa è stata quella del cronometro maschile, dove Evenepoel si è confermato campione del mondo vincendo per la quarta volta il titolo a cronometro, secondo il nostro Ganna, come diceva Fabrizio, prendendo comunque con un sonoro distacco. È rimasto anche molto stupito Ganna, perché dice che aveva fatto dei risultati molto buoni, ormai si cronometrano tutti i risultati, certo, con i loro... con i sensi, come si dice, con tutti gli strumenti che ci sono sensori, per valutare la prestazione, ma Evenepoel insomma è stato veramente superiore a tutti e non ce n'è stata per nessuno. E
1: ricordiamo che Evenepoel ha stravinto una Coppa Bernocchi qualche anno fa con dei distacchi stratosferici.
2: Ok, quello sicuramente. Comunque in questa cronometro Ganna, che è tra i leader mondiali, è tuttora leader dell'ora, è rimasto abbastanza, cioè ci è rimasto molto male, quantomeno per il distacco, ecco, che comunque vabbè, soddisfatto per il secondo posto, presumo, anche se qualcuno dice che ai mondiali se arrivi secondo, ahimè, è perso, però non è sempre così,
0: che no? Metti una medaglia in bacheca,
2: ecco. Tutti in attesa della sfida di domenica, sì, i mondiali, per chi non ci ha seguito la settimana scorsa, ricordiamo che si tengono a Montreal in Canada, la città francofona in Quebec, ed è la seconda volta che si tengono in Canada, la prima volta fu nel 74 ed era la prima volta, il primo anno che i mondiali di ciclismo si tenevano al di fuori dell'Europa. Videro la vittoria di Eddy Merckx, che fece la sua terza affermazione ai mondiali, e quest'anno avrebbe potuto esserci Pogacar, che poteva anche lui fare la sua terza affermazione ai mondiali, però sappiamo che per motivi di infortunio e di una grave caduta non parteciperà. All'epoca fu secondo Poulidor, il grande piazzato, e terzo l'altro francese Martinez. Invece domenica penso che la sfida, i preannunciati della sfida sono Evenepoel, che ha già vinto la crono, Van der Poel e Van Aert, che vengono annunciati in gran forma. Vedremo, il percorso a circa 4000 metri di dislivello, discretamente impegnativo, però un percorso da classiche, vedremo.
1: Vabbè, non ci sarà Pogacar, ci sarà sicuramente una battaglia incredibile.
2: Ma secondo me ci sarebbe stata anche con Pogacar su una gara in linea che mi sembra un po' meno dura di quella degli ultimi due anni, ecco, quindi con un po' più di spazio anche a chi non è così forte in salita. Però poi sai, i circuiti devi sempre pedalarli e bisogna vedere come sono solamente quando li pedali.
0: Allora, per godermi Wilco ho dovuto rinunciare a Franz Ferdinand, perché come dicevo prima erano in contemporanea. A colpo d'occhio c'era più pubblico ai Franz Ferdinand che ai Wilco. I Franz Ferdinand sul secondo palco in ordine
1: un gruppo di Glasgow, se non ricordo male, che ha un grande seguito.
0: Ha un grande seguito.
1: Grande seguito davvero.
0: E io li avevo già visti dal vivo, per cui ho detto vado a rivedermi Wilco. E comunque Franz Ferdinand hanno avuto un bel successo, perché tornando sono passato attraverso il pubblico dei Franz Ferdinand, erano tutti molto contenti. I Franz Ferdinand hanno aperto la loro sessione con questa The Dark of the Matinée, Franz Ferdinand, del loro primo album.

0: Questa settimana la nostra biglia, più che una biglia, è un poster per i miei ricordi, un po' particolare, perché voglio dedicare questo momento a Sandro Mazzola, che è scomparso il 19 settembre, grandissima bandiera nerazzurra, grande campione di calcio, persona ho avuto occasione di incontrare una decina d'anni fa e mi ha fatto veramente un'ottima impressione, anche una persona molto semplice con la quale potevi chiacchierare di tutto in maniera molto piacevole. E perché dico il poster? Perché penso che anche voi vi ricordiate quando eravamo ragazzini compravi l'Intrepido, sì, che aveva tutti gli inserti. Ecco, io mi ricordo l'Intrepido aveva i fumetti, poi c'era l'intervista sportiva e c'era sempre un poster. E adesso vediamo, c'è una mosca oltre che adesso vediamo Fabrizio in regia che, e c'era sempre all'interno un poster che lo piegavi e io appiccicavo quelli che mi piacevano, li appiccicavo sempre con gli scotch o sull'armadio o sul muro, disperazione di mia mamma che appiccicava tutte queste cose. E io mi ricordo che avevo, al di là dei poster dei giocatori del Torino, io che sono tifoso del Torino, avevo questi tre poster, tre idoli, che erano Rivera, Mazzola e Riva, e avevo questi tre poster che mi ricordo. E niente, quindi a lui la dedica. Magari facciamo anche dire dopo due cose a te, a Fabrizio, che sicuramente l'hai visto giocare allo stadio.
1: Sì,
0: io non ho avuto
1: sono
0: il piacere.
1: Riuscito a vederlo un po' giocare
2: allo stadio.
1: Sì, andavo allo stadio con mio papà, che ero veramente bello. Adesso io non so che
0: si anno è ritirato, nel 77.
1: Avevo 5-6 anni, andavo con mio padre, mi ricordo anche di Facchetti, insomma, ricordi... come fai poi a non essere interista quando inizi così? Quasi.
0: Ecco, ricordiamo che ha fatto tutta la sua carriera in Serie A, tutte le partite disputate in Serie A le ha disputate con la maglia dell'Inter, poi è stato anche dirigente. Ha vinto con la maglia dell'Inter 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, è stato capocannoniere non solo del campionato italiano ma anche della coppa dei campioni, e il suo numero preferito è comunque il numero 8, poi ha giocato anche da 9, da 10, quando una volta i numeri erano
1: significavano qualcosa,
0: però solo che era gli anni nel quali vinse la prima Coppa dei Campioni, dove faceva, diciamo, l'interno destro in un certo senso, che il numero 8 era quello dell'interno
2: destro. Io giocavo 4,
0: ecco. Tu eri Oriali, o Bertini, non so, prima di Oriali c'era Bertini. Comunque, particolare, poi magari dopo raccontiamo altri episodi nel corso della puntata, però particolare, abbiamo detto, tutta la carriera in Serie A. Sandro Mazzola, per chi non lo sapesse, era figlio di Valentino Mazzola, capitano del Grande Torino, morto a Superga nel 49, e Mazzola aveva 7 anni e all'epoca era un ragazzino e faceva ormai la mascotte della squadra del Torino, andava sempre in campo durante, anche prima delle partite, ci sono varie foto che lo ritraggono in queste foto. E guarda caso l'esordio in Serie A per Mazzola è venuto in una partita molto particolare, perché avviene proprio a Torino, non al campo mitico Philadelphia, quello del Grande Torino, e dice che già lui era particolarmente emozionato, ma non solo, in quella partita è una partita che è rimasta famosa nel calcio italiano, perché era un Juventus-Inter, la ripetizione di una partita giocata qualche mese prima, dove c'era stata un'invasione del campo da parte dei tifosi juventini, non so perché. All'inizio diedero vittoria all'Inter, invece dopo cambiarono idea e fecero rigiocare la partita. Il presidente Moratti dell'epoca, inviperito dalla decisione, decise di far giocare la squadra primavera. E quindi giocò Juve titolari con la squadra primavera. La partita finì 9-1, quindi per la Juve. Però Mazzola segnò su rigore l'unico punto dell'Inter, era la sua prima partita che giocava in Serie A con la squadra primavera. E
2: che
0: quindi
2: anno era? Scusa, me lo sono perso.
0: 60-61, quindi era il 61, no, era giugno del 61.
1: Il rigore sarà stato dato sull'8-0, giusto? Per...
0: quello non lo so. comunque, la cosa particolare, anche nei vari racconti, che lui racconta che quando giocava, quando andava a allenarsi, suo papà si allenava e lo portavano al campo, ogni tanto lo facevano entrare in campo e lui dice che gli facevano tirare il rigore a Bacigalupo, che solitamente si buttava dall'altra parte, no? Diciamo, però invece quella volta il rigore lo segnò lo stesso, se esordì in Serie A, dice, memore dei, come si dice, degli ottimi allenamenti anche che aveva ricevuto.
2: Prima di ascoltare il nostro grandissimo esperto di sport, direi che possiamo ascoltarci,
1: chiudiamo il venerdì.
2: Se, chiudiamo il venerdì.
1: Il venerdì, sì.
2: Con un altro artista strepitoso.
1: Il venerdì, l'headliner del venerdì era Nick Cave con i suoi Bad Seeds, ultima data della sua tournée che è stata in giro per più di un anno. E come in tutti i concerti, chiudeva con questa Into My Arms, suonata da solo con il pianoforte. Ha fatto un concerto estremamente trascinante, è sceso in mezzo al pubblico, ne ha fatte di tutte, insomma, un gran bel concerto.
2: Una dichiarazione d'amore che però parla anche di fede, di dubbi, di speranza, insomma, un pezzo bellissimo. Ascoltatelo.

don't believe in the existence of angels. Looking at you.

0: Severino.
1: Artemio.
0: Ciao Severino.
1: Ma come hai fatto a riconoscermi?
0: Dalla voce.
2: Ecco Severino, facci sentire la tua voce, quella vera però.
3: Buonasera a tutti.
4: Ciao Seve.
5: Ciao Severino.
3: Ciao, ciao, ciao.
4: Come si sta da quelle parti?
3: Sì, dai, abbastanza bene.
5: Ricordiamo che lui
4: è dalle parti del Friuli. È dalle parti del Friuli.
3: Da quelle profondo Friuli.
4: Pensate, incredibilmente lontano rispetto a noi, sono 4 ore di macchina, anche di più probabilmente. Seve.
5: Se c'è traffico.
3: Sì, sì. Oggi tra l'altro era Udine, che è la capitale del Friuli.
5: Hai mangiato la gubana?
3: No. Eravamo per altro tipo di visite.
4: Senti Seve, io ti avevo detto di cosa vogliamo parlare, ma hai detto 2 o 3 cose, ma io stasera ti metto in difficoltà perché voglio sentire come mai, cosa è successo. Little Volley è eliminata ai quarti di finale, cioè stiamo parlando degli stra ultra campioni, ma com'è possibile, cosa è successo Seve?
3: Allora c'è una cosa che intanto quello che secondo me è il miglior giocatore che ha l'Italia, che Micheletto, non giocava una partita da gennaio perché si era fatto male, mi pare, alla schiena.
4: Sì.
3: Per cui hanno provato a recuperarlo proprio per gli europei, però è totalmente fuori forma ovviamente. Di cosa? A me è fatto un po' incazzare il fatto che se sei in Italia tu non puoi perdere con la Finlandia. Ci sono delle squadre a questo europeo, in particolare la Polonia per tradizione e la Francia, che è quella che ha vinto le ultime 2 Olimpiadi, che sembrano anche molto quadrate quest'anno, quindi molto pericolose, però almeno in semifinale ci dovevi arrivare.
2: Anche perché la Finlandia credo abbia raggiunto con questo risultato uno dei suoi record assoluti, non so da quanti anni era che non accedeva alla semifinale.
3: Sì, perché adesso non mi ricordo più se sono loro che hanno perso una finale degli europei una 15 anni fa con la Spagna, nel momento di transizione tra l'Italia che ha avuto qualche anno che non era più forte, poi sono tornate altre squadre, c'è stato un europeo un po' di slacco, mi pare addirittura giocato in Finlandia dove loro arrivarono in finale.
5: Dove giocavano col Giavellotto.
3: Se non mi ricordo male, persero con la Spagna, altra squadra, non una delle top del
5: Severino, ma giocavano col Giavellotto quell'europeo.
3: Beh, io... Il Giavellotto che purtroppo non è più sport nazionale in Finlandia.
5: Ah sì?
3: Il Giavellotto ormai vince chiunque, attualmente è uno dello Sri Lanka, il numero uno. Campione olimpico. Il campione mondiale è un pakistano e il campione olimpico è un indiano.
5: Vabbè, allora basta, io i pakistani li vedevo solo nell'Hockey Prato una volta, quindi
2: direi che si è allontanato dalla Finlandia.
4: Ecco. Senti, tornando al volley, Seve, io sto guardando la rosa, la mitica rosa, e mi sembra, i commenti ovviamente su Little Volley, e mi sembra di sentire, di leggere i commenti della nazionale di calcio, no? Perché
2: l'han persa sì, di testa,
4: però diceva perché hai messo dentro Micheletto, che senso aveva, poi ci sono stati cambi e perché non hai fatto rifiatare Gianelli e avevi un alzatore di altrettanto grande livello e non entrato, cioè veramente incredibile questo mondo.
3: Sai com'è? L'anno scorso abbiamo vinto il mondiale maschile e femminile, quest'anno siamo arrivati secondi all'europeo femminile, abbiamo perso effettivamente male qua e improvvisamente siamo diventati tutti brocchi di cose.
4: Adesso è un peccato perché di campioni
5: ma
4: abbiamo,
5: si sono distratti a Piazza del Plebiscito
4: quando hanno giocato a Napoli.
2: Ieri erano a Torino, però giusto, erano a Torino ieri se non sbaglio.
3: Sì.
5: Ma erano all'aperto.
3: Comunque, considerate una cosa, questo è un anno pari senza Olimpiadi, gli anni pari senza Olimpiadi è l'ultimo anno in cui tu sperimenti, perché tutti gli sport, escluso il calcio, il tennis e pochi altri, funzionano a quadriennio olimpico. Quadriennio olimpico vuol dire tu fai le Olimpiadi, l'anno dopo molti si fermano un anno, vi dicendo, quindi un anno particolare. C'hai l'anno pari che è quello in mezzo e quello lì dove fai l'ultimo anno di esperimenti, specialmente negli sport di squadra. Poi perché? Perché l'anno preolimpico ormai da un po' di edizioni tu devi iniziare a fare i punti per poterti qualificare e quindi

0: non puoi più scherzare di cosa.
1: Si sbaglia più.
0: Questo tra l'altro è la prima occasione per staccare il passo olimpico, però ci saranno altre due possibilità per staccare il passo olimpico tramite un preolimpico e i campionati del mondo del prossimo anno.
2: Scusate,
0: quindi
2: ma...
0: comunque l'anno e mezzo è l'anno dove si fanno ancora esperimenti se tu vuoi costruire la squadra con un obiettivo maggiore che quello delle Olimpiadi.
2: Scusatemi, ma io sfido ogni radio d'Italia ad avere un commento di una professionalità alta di questo livello. Non ce l'ha nessuno, Seve, io non so cosa dirti. Ti ringrazio perché per chi ci ha ascoltato oggi si è aperto un mondo. Okay? Adesso abbiamo capito l'anno dispari a che cosa serve nel mondo dello sport. L'ho capito anch'io. Grazie, ecco. Seve.
1: Allora, ti seguo, davvero. Dante, perché poche radio hanno musica bella come la nostra. possiamo continuare.
2: Adesso ci ascoltiamo uno dei gruppi più interessanti davvero degli ultimi anni,
1: assolutamente. Siamo la domenica io e il mio gruppo abbiamo fatto una scelta tattica, ci siamo piazzati sul palco principale e da lì non ci siamo mossi perché c'era, insomma, da quel palco lì volevamo vedere, per chiudere poi con l'ultimo gruppo che, insomma, scopriremo tra mezz'oretta. Allora, però, quelli che non sono riuscito a vedere sono i Hull Felis. Mi è spiaciuto molto perché sono un gruppo che, come dicevi giustamente tu, Dante, tra i più interessanti di questi ultimi anni per quel rock alternativo britannico che, insomma,
2: sono già passati in Italia quest'inverno, un grandissimo successo. Esatto. Ne hanno parlato benissimo, sono proprio bravi live.
1: L'album loro si intitola The Clearing, è l'ultimo, il pezzo Bloom Baby Bloom.

0: Questa è Bloom Baby Bloom, come detto sono Hull Felis, tra i gruppi di maggior interesse della nuova scena alternativa inglese, e li abbiamo ascoltati dal loro ultimo album The Clearing, ma soprattutto hanno preso il palco a Rock and Sen alla fine del mese di agosto a Parigi.
1: Grandissimi Hull Felis. Allora Seve, senti una cosa.
2: Dimmi.
1: Ma adesso stavamo guardando io e Franco le tue pubblicazioni di questa settimana e ci ha colpito moltissimo una notizia che ci hai dato su uno sport che non, presumo non ne conoscessimo neanche l'esistenza, e stiamo parlando della canoa polo.
2: Che abbiamo rivinto dopo 13 anni il mondiale di canoa polo in finale.
3: Ma già, spiega cos'è la canoa polo.
1: Ma spiegaci la canoa polo, Seve. Cioè, davvero, è una roba. Noi impariamo ogni giorno qualcosa.
2: No, anch'io ne so pochissimo. So solo che si gioca appunto con una canoa, ovviamente quelle piccole che ti permettono di manovrare meglio. È tipo la pallanuoto. Se non mi ricordo male, usano delle pagaie che sono un pelo bucate per riuscire a prendere un pallone e niente, questa è la canoa polo. Di più non so della canoa polo.
3: Questo, scusa, non so se ci seguivi prima, è uno sport che potevano anche giocare alla bustarella, la canoa polo, secondo me.
1: Ormai cioè, tu non hai vissuto i nostri anni di Antenna 3 Lombardia, una televisione che ha lanciato un modo di fare di vedere i video, insomma, i programmi, e Franco è rimasto ancora colpito.
3: Ma ascolta, ma se lo giocano in piscina
1: non possiamo dirlo, tu pensa che non possiamo dirlo in radio,
3: lo giocano in piscina la canoa polo o
2: no? Mi pare che lo giocano non in mare aperto, in stile come si giocava una volta la pallanuoto, sai che si giocava, siccome non c'erano le piscine, in mare aperto, però col campo
3: recintato,
2: segnato.
1: Sì. Mamma mia, che roba, ragazzi, ma quante cose che si imparano.
3: Invece, davvero, visto che sai tutto, se non so se ci seguivi prima, chi è che ha segnato il gol più veloce del derby di Milano di sempre?
2: Porca, questo no. 9 secondi potrebbe essere.
3: Sono 13 secondi.
2: Non so chi.
3: 13 secondi, e vuol dire che non ci seguivi prima, perché prima abbiamo parlato,
2: no,
3: di Sandro Mazzoni.
2: Doppio misto, e sono ancora collegato al doppio misto.
3: Ecco, vedi, c'è il doppio misto, allora sì, allora. Il gol più, visto che stiamo parlando, il gol più veloce nel derby, Sandro Mazzola, che è la biglia del giorno, è il primo derby che ha disputato agli esordi. Si vede che lui gli esordi gli sono sempre particolarmente piaciuti. Dopo 13 secondi segnò, poi quel derby finì 1-1, era il 1963.
1: Seve, prima di passare al prossimo pezzo bellissimo che ascoltiamo fra poco, sempre dal festival a Parigi, ti direi di ricordare Elena Pero, che abbiamo saputo, scoperto, ci ha appena lasciato, che è una cronista di Sky, che commentava addirittura
0: il
1: insieme
0: con Bertolucci.
1: Sì, a Clerici, a Tommasi e adesso con Bertolucci tutti i vari tornei che si vedono su Sky. Te la ricordi? Pronto?
2: Non lo sapevo che è morta.
0: Di adesso.
1: Guarda, la notizia è di poco fa. Il tuo amico Mario ce l'ha appena comunicata. Quindi
2: adesso mi sono collegato anch'io e sto vedendo.
0: Va bene.
2: Sì, lei quindi è quella che commentava con Bertolucci.
0: Sì, con Bertolucci.
1: Esatto, bravissima.
2: Sì.
1: È un peccato, dai. Solo 60 anni. Vabbè, un bel ricordo comunque di una donna in gamba.
2: Sì. Decisamente.
1: Allora, sentiamoci un altro pezzo a questo punto, dai, torniamo
0: allora,
1: su col morale.
0: Torniamo su col morale, come dicevo, abbiamo fatto la scelta di stare fissi sulla Grand Scène, per cui sul palco principale, e questo gruppo, gli Slow Dive, hanno meritato, grazie al loro ritorno sulle scene. Sono un gruppo che è nato nel 1989, la formazione è rimasta più o meno la stessa, con una cantante, Rachel Goswell, che è veramente, veramente brava. La loro musica è un po' shoegaze, elettroniche, sono riusciti a tenere l'attenzione di 30.000 persone in questo spazio a Rock and Sen. Era la domenica e il loro pezzo più famoso, che hanno ovviamente eseguito verso la fine, era Sugar for the Pill, Slow Dive.

0: E rimaniamo con le ultime note del basso di questi Slow Dive, che sono tornati un paio d'anni fa con un album dopo un'assenza di credo una decina d'anni. È un bel pezzo, gruppo che ha veramente fatto una bella performance dal vivo.
1: Allora Seve, adesso ti lasciamo la parola su quello che vuoi dirci, che ti ha colpito di più questa
2: intanto
1: settimana.
2: Intanto una cosa, dato che è collegato anche alla notizia di qualche ora fa, non c'era il doppio misto, c'era il doppio femminile, il classicone campione olimpico Errani Paolini, che ha portato la nazionale italiana in semifinale della Coppa Davis femminile,
1: ecco,
2: che si chiama Billie Jean King, quindi sarebbe carino, anche se non succederà mai, che la semifinale la giocassero col lutto, perché io almeno l'associo alla finale di Wimbledon di Sinner. Ovviamente con pasta asciutta a Bertolucci di cosa era molto carino alle loro telecronache,
0: che credo sia stata la sua ultima telecronaca, quella della finale di Wimbledon dell'anno scorso, credo sia stata la sua ultima telecronaca, sì.
1: Qualcosa di più
2: passando ad
1: allegro.
2: Altro sport, domenica scorsa ci sono stati i mondiali di mezza maratona di corsa,
1: ecco, bene.
2: Allora, al di là che correvano a Copenaghen, e io ho vari ricordi su Copenaghen che non so se si possono nominare, e vi dicendo.
3: nomina
2: io
3: pure.
2: Io e altri due amici eravamo imbucati alla maratonina, al livello che eravamo nella tenda dei VIP, e noi eravamo il 1001, 1002, 1003, e nella tenda dei VIP c'eravamo solo noi tre. Wilson Kipketer, tre volte campione mondiale degli 800 metri, grandissimo atleta keniano, ma naturalizzato danese, e il sindaco di Copenaghen.
1: Ma addirittura.
2: È una storia lunga di cose.
1: E cosa le hai raccontato al sindaco di Copenaghen?
2: Ci siamo stati massaggiati assieme, perché avevamo anche le massaggiatrici private. Io ho fatto 2 ore in quella maratonina. Non dico altro.
1: Ecco, fermati lì. Senti, ma che scarpe utilizzavano questa volta questi fenomeni?
2: Non lo so, ad esempio la vincitrice Langhetti, che la keniana, ha fatto record al mondo 1:05:15.
1: Okay,
2: cioè
1: sì.
2: 1:05:15 per una donna è qualcosa di anormale. Io non capisco più cosa mettono nelle scarpe.
3: È una mezza maratona.
1: Mezza, sì.
2: Di una mezza maratona. Quella di Copenaghen, se era il percorso quello vecchio, sì, piatto, è abbastanza piatto. Tra l'altro, quando ho fatto io, bellissimo, perché tu passi in mezzo a una marea di gente, cioè loro tifano poco, però quella volta ho avuto i brividi, perché la strada in alcuni punti non era molto larga, e tu c'è una marea di gente lungo tutti i 21 chilometri del percorso.
1: Ma
2: incredibile.
1: Sai che continuano ad essere le corse a piedi, continuano ad essere proprio frequentatissimo, tantissimo pubblico, tantissimi partecipanti, non si ferma mai questo successo.
2: Cioè, calcola una roba lì,
1: incredibile.
2: Allora, 10 anni fa, con la maratonina lì, la Mastart, quella che ho corso io dietro al campionato del mondo, e c'erano 20.000 iscritti, se non mi ricordo male, a 90 euro l'uno per una maratonina 10 anni fa,
1: sì.
2: E tipo le iscrizioni erano andate via a ruba in una settimana. Qua non ho capito se domenica erano 44.000 per una maratonina.
1: Mamma mia.
2: Che comunque è una roba fuori per fuori, ancora. Beh, sono frequentatissime.
1: Beh, tieni conto che mi hanno detto che adesso partecipare alla maratona di New York costa $400. E lo devi prendere esclusivamente tramite le agenzie di viaggio che ti organizzano tutto.
3: O 4 barili di petrolio.
1: Mamma mia, cioè una roba incredibile ormai.
0: Tu hai a casa 4 barili di petrolio, no, che hai tenuto lì casomai.
3: C'è un barile di rum a casa al massimo.
1: Bestiale sta roba, ragazzi. Vabbè,
0: va bene, dai Seve, stai un attimo in linea ancora, sentiamo un altro pezzo e poi ci sentiamo anche dopo. Tra i gruppi che ho dovuto sacrificare la domenica ci sono stati anche questi Wet Leg.
1: Se vi piacciono i Fountains non potete non amare anche i Wet Leg, ragazzi.
0: Duo che si è incontrato sull'isola di Wight, che si chiamano Ryan Tisdale e Hester Chambers, un brano quasi costruito per scherzo che però ha avuto tantissima eco, tantissimo successo in un tempo di musica da intelligenza artificiale. Il pezzo si chiama Chaise Longue, Wet Leg.

0: Chase Long sono i Wet Leg, non so, comunque
1: Ryan ed Esther.
0: Bene, bel pezzo, simpatico, divertente,
1: molto accattivante, direi.
0: Molto accattivante, esattamente.
1: Seve, allora andiamo avanti.
2: Cosa ci racconti? Concluderei sempre storia di Copenaghen, perché il vincitore maschile è bianco, quindi fa notizia. È uno svedese che durante tutta questa stagione si è messo in luce sui 5.000 e 10.000 metri, ha vinto il mondiale di maratonina facendo il record europeo, ed è la dimostrazione, come anche la Battocletti, che non è vero che se non sei di colore, come dicono molti, non puoi vincere in certe gare. È vero, loro magari partono avvantaggiati per questioni fisiche, per questioni cose, però se ti alleni in un certo modo con intelligenza, fai vita in un certo modo, e vi dicendo, tutto è possibile. Aspetta, soprattutto ti alleni in modo molto molto intelligente.
3: E comunque in linea con quello che dicevi te, se lo Sri Lanka vince il giavellotto, lo svedese può vincere la maratonina.
2: Ma c'è il cricket lì, c'è tutta la teoria del cricket che c'entra col lancio del giavellotto, che se lo sentono i finlandesi probabilmente a più di qualcuno si rivolta nella tomba.
3: Se un italiano vince Wimbledon, dai, uno svedese può vincere la maratonina. Bene.
1: Ok, allora, Seve, vuoi andare avanti o ti teniamo buono per la prossima?
3: Teniamo buona, sennò tutte.
2: No, vorrei concludere con due cose. Una di musica, riferita a Nick Cave. Io Nick Cave lo associo sempre a Kylie Minogue per un video che avevano fatto assieme.
0: Sì, sì.
2: Per un duetto che avevano fatto.
0: Where the Wild Roses.
2: E io sono detto questa cosa con lei che è nello stagno, mi pare, sotto l'acqua.
0: Esattamente così.
3: Ti ricordi quello?
2: Con l'immagine lì di Nick Cave.
0: Sono entrambi australiani. Entrambi australiani, perché Kylie Minogue è australiana.
2: Non sapevo di Nick Cave, che era australiano.
0: E Nick Cave è australiano, e hanno fatto questo pezzo insieme, che è una bella ballata. Dove
1: prossima settimana magari la tiriamo fuori.
0: Sì,
1: mettiamo nella nostra.
0: Va bene, così la facciamo presentare a Severino. Preparati, Seve, così fai anche qualcosa sulla musica. Bene, allora.
2: Vorrei fare gli auguri di buon mondiale di ciclismo per domenica a tutti quanti. Per me, per tanti anni, il mondiale professionista su strada era l'evento sportivo dell'anno, né Olimpiadi né niente. Il giorno in cui mi chiudo in casa, tiro giù le tapparelle, che non si sa mai che venga qualcuno a rompere le scatole.
3: Anche perché una volta era l'unica gara ciclistica che facevano vedere dalla partenza all'arrivo.
2: Esatto, quindi era una full immersion di dimensioni clamorose. Io ricordo ancora la vittoria di Moser nel 78. Adesso non mi ricordo l'anno esatto.
3: San Cristobal. Mi sembra che fosse il 77. San Cristobal 78.
2: Io confondo tra quando
3: 78 mi pare abbia vinto Knetemann. Però
2: Knetemann, faccio un casino.
0: Allora, sono praticamente sicuro che Dante fra un po' si ricorderà che anno era. Il problema è che ci sono le telecamere, si vede.
1: Vabbè, ragazzi, l'hanno inventato apposta. 77.
0: 1-0 per Franco. Vai.
1: L'hanno inventato apposta l'internet. Quindi, ragazzi.
0: Va bene, Severino. Allora, ti diamo appuntamento alla prossima settimana. Con Kylie Minogue e Nick Cave. Per intanto andiamo con il penultimo gruppo che si è esibito sulla Grand Seine a Rock and Seine, appunto. Erano l'Interpol, che in occasione dell'uscita del loro ultimo album This Mirror Waited On hanno eseguito questa See Out Loud, che è stato il primo 45 giri dell'ultimo album. Ce l'ascoltiamo, Interpol.

0: gruppo che è prossimo a tagliare il traguardo dei 30 anni di carriera. Sono infatti nati
1: new yorkesi
0: a New York nel 1997, e questo brano è molto sintomatico e significativo del loro sound, con queste chitarre che si inseguono.
1: Uno dei tanti gruppi che sono stati influenzati dai Joy Division, che abbiamo ascoltato settimana scorsa. Che, sebbene inglesi, hanno influenzato tantissimi gruppi rock in giro per il mondo.
0: Allora, la loro performance, Dante, è buona, tecnicamente buona, sono bravi, mancano un po' di pathos sul palco. Forse non era anche un contesto proprio ideale, perché in quel momento lì eravamo 40-45 mila, perché erano tutti in attesa del gruppo che chiudeva, che chiudeva l'edizione del Festival Rock and Scene, e che era anche l'ultima, anche per loro l'ultima data del tour. Stiamo parlando dei The Cure. The Cure, che hanno chiuso appunto il Festival Rock and Scene con un bel concerto, 2 ore e un quarto. Robert Smith in grandissima forma, quasi commosso, insomma, bello. Quindi, anche questo, se volete, cercatelo su YouTube, perché è stato trasmesso in diretta da Franz Katter e si trova online, insomma.
1: E quindi chiudiamo con il botto anche questa puntata?
0: Chiudiamo con il botto anche questa puntata con i Cure, con un pezzo che hanno eseguito e che io ho scelto. Il repertorio dei Cure è vastissimo e viene dal loro primo album, che si intitola Three Imaginary Boys. Il pezzo è Three Imaginary Boys, pensate, pezzo del 1979, è stato accolto con un boato dal pubblico. Non lo fanno spessissimo dal vivo, ma il 30 agosto a Rock and Scene l'hanno fatto, e noi ce lo ascoltiamo come ultimo pezzo per questa sera. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana.
1: Ciao ragazzi, ciao a presto, ciao a tutti.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.

Time. Linda Hunt è un nome che magari non dice molto a tutti, ma è una di quelle attrici che davvero troviamo in tantissimi film e serie TV ed è riconoscibilissima. La cosa però davvero straordinaria nella carriera di Linda è che è l'unica attrice della storia ad aver vinto il premio Oscar come migliore attrice non protagonista nei panni di un uomo. Il fotoreporter Billy nel film Un anno vissuto pericolosamente, che rappresenta tra l'altro il suo debutto cinematografico.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Il 4 novembre 1980 l'ex attore Ronald Reagan, repubblicano, vince le presidenziali americane, ottenendo il 90% dei grandi elettori e sconfiggendo Jim Carter, presidente democratico in carica.

Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: Hot.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
2: E 11 minuti.
3: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: Soul Music.
1: Them that sky shall get. Them that's not shall